0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Iniziamo con un bel abbinamento questa mattina: l'anguria e la frutta secca, in questo caso le arachidi, quindi frutta fresca e frutta secca. Con potremmo preparare un'insalata estiva, ad esempio anguria a cubetti, arachidi tostate, feta, menta e lime, per avere un bel contrasto tra dolce, salato, croccante, oppure anche un dolce, un dessert, spiedini di anguria con copertura di cioccolato fondente e granella di arachidi. Possiamo metterli insieme questi due prodotti da Penny nel reparto ortofrutta coltivata in Italia. Anguria al chilo 99 centesimi, poi c'è lo speciale frutta secca che parte proprio oggi con le arachidi Jumbo Amo Natura. Una bella confezione, la trovate a soli 3,99 euro.
0: La primavera da Penny.

fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: tornerò lunedì, ma non è mai lunedì.
1: Tananai con Tango, le 8 e 16 nel nostro programma clienti. Ancora buongiorno a Tommaso Stabilini in diretta in tutti i peni d'Italia qui su Peni FM. Allora è l'ora della colazione, prendiamo una bella, un bel vasetto anzi di marmellata di arance Amonatura che nel reparto alimentari trovate in sconto addirittura del 20%. Come vi piace la marmellata? Sentiamo.
2: Peni FM lo ha chiesto a voi.
3: La marmellata la mangio prevalentemente, beh, a colazione, le fette biscottate, classica italiana, e spesso ci faccio le torte, le crostate.
4: La marmellata mi piace mangiarla a cucchiaiate.
5: Marmellata di lampone con brie.
6: La marmellata ai lamponi con i semini, mi piace metterla nello yogurt bianco.
7: Mi piace tanto ovviamente sulle crostate, quando le faccio quelle poche volte, dove ci butto anche una botta di burro.
8: Sul toast la mattina è buonissima.
1: Ci butto una botta di burro e poi io confermo che anch'io la mangio a cucchiaiate ogni tanto, soprattutto quando c'è il vasetto bello fresco che esce dal frigorifero, è qualcosa di molto buono. Possiamo farlo anche con la marmellata di arance Amonatura, che possiamo anche mettere all'interno di un toast gourmet, pane tostato, ricotta, marmellata di arance e pistacchi o noci in questo caso, oppure abbiniamo la nostra marmellata dei formaggi, il brie, il caprino, il pecorino stagionato o del gorgonzola su dei crostini caldi. Possiamo fare anche questo abbinamento davvero speciale. L'importante è prendere da Penny la marmellata di arance Amonatura, il vasetto da 350 grammi è in sconto del 20% a soli 99 centesimi. Buongiorno a tutti, buoni acquisti, siete su Penny FM.

0: You Know What I Need, Up Now, insieme a Troye Sivan su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: La Penny speciale sconto del 70% sul secondo pezzo di tanti articoli, prodotti che acquistiamo quotidianamente da Penny. Ad esempio sgrassatore universale Chantecler Ricarica, che utilizziamo soprattutto per sgrassare bene il nostro piano cottura dopo aver cucinato delle delizie meravigliose. Da Penny, sgrassatore universale Chantecler Ricarica, prima bottiglia 2,99 euro, seconda bottiglia soli 90 centesimi. Poi, da abbinare al nostro sgrassatore, un bel panno in microfibra Colors XL Vileda, fondamentale per pulire la nostra cucina, il tavolino, tutto quello che volete fare, soprattutto adesso che arriva la bella stagione, magari aprendo bene le nostre finestre, laviamo per bene, e il panno è fondamentale per pulire a fondo tutte le zone importanti della nostra casa. E allora, con lo speciale sconto del 70% sul secondo pezzo, panno in microfibra Colors XL Vileda, ogni pezzo contiene 4 panni, il primo pezzo 3,99 euro, il secondo solo 1,20 euro.
1: Gli speciali di Penny.

0: al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.
1: Ci sono cose senza tempo, su binari indelebili. Sono storie senza

entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather, 8:31 in tutti i piani d'Italia. Ancora buongiorno e buoni acquisti da Tommaso Stabilini. La storia dei grandi sportivi italiani, in questo caso, torna con Beppe Cogliandro, la rubrica Golosi di Sport.
1: Golosi di Sport, tra storia e attualità, con Beppe Cogliandro.
2: In questa puntata di Golosi di Sport rendiamo omaggio a un uomo incredibile, Alex Zanardi, ex pilota automobilistico e paraciclista, scomparso all'età di 59 anni. Nel corso della sua carriera di pilota automobilistico si è laureato 2 volte campione nella categoria kart, mentre nel 2005 ha vinto il campionato italiano Super Turismo. In Formula 1 ha corso per le scuderie Jordan, Minardi, Lotus e Williams. Nel 2001 la sua vita è cambiata radicalmente a causa di un gravissimo incidente durante una gara del campionato kart in Germania, a seguito del quale ha perso entrambi gli arti inferiori. La determinazione di Zanardi lo ha portato a diventare campione anche nel paraciclismo, dove ha conquistato 4 medaglie d'oro nei Giochi Paralimpici di Londra e Rio e ben 12 titoli ai campionati mondiali su strada. Zanardi, per la sua capacità nel reagire all'infortunio, è stato spesso definito un fenomeno. Al Festival dello Sport di Trento raccontava cosa significa per lui essere un fenomeno.
3: Io credo che nella vita ci siano tante cose diverse che possono attrarre ognuno di noi, però ce ne sono veramente poche che possono poi lungo il cammino ispirarti. E se essere fenomeni significa sapere riconoscere che cosa davvero ti può ispirare, che cosa ti può far desiderare di diventare una persona migliore per far meglio quella determinata cosa, beh, credo di esserlo stato.
2: E ancora Alex Zanardi in quell'occasione mise l'accento su un concetto molto importante.
3: Il fatto di saper riconoscere un obiettivo che è importante per te. Se tutti corrono là in fondo, sicuramente c'è qualche cosa di bello, se no non andrebbero là. Però cerca di capire cosa c'è, non ti mettere in scia per dire anch'io. Comincia a fare quella che vuoi fare tu. Poi magari ti vengono dietro anche gli altri.
2: Alex Zanardi è stato e rimarrà un esempio per chiunque. È tutto per questa puntata di Golosi di Sport. Appuntamento alla prossima settimana.

0: In viaggio verso il paradiso, Achille Lauro, canzone perfetta direi dopo la rubrica di Beppe Cogliandro parlando del grandissimo Alex Zanardi. 8:37 nel frattempo in tutti i penny d'Italia. Cosa mettiamo adesso nel carrello dal reparto freschi?
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Qualcosa per la colazione, ad esempio linea Wellness, kefir bianco, grande fonte di proteine, e in più il kefir è più digeribile del latte. Perché? Perché durante la fermentazione parte del lattosio viene consumato dai microorganismi. Da Penny, kefir bianco Wellness, fonte di proteine in sconto del 20% a soli 79 centesimi. E poi attenzione, perché nel nostro kefir potremmo inzupparci qualche biscottino, non un biscotto qualunque, un biscotto speciale, gocciole pavesi in questo caso, che trovate nella confezione da mezzo chilo, gocciole che, attenzione, vi permettono, una volta acquistate solo con Penny Card, di avere ben 30 punti extra e così completare il prima possibile la vostra collezione. Allora da Penny, in questo caso solo con Penny Card, gocciole pavesi, confezione da 500 grammi. Una volta acquistate, per voi 30 punti extra, la confezione viene soli 2,99 euro.
1: La primavera da Penny.

al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: 8:45 in tutti i penny d'Italia, ancora buoni acquisti da Tommaso Stabilini. Giovedì 21 maggio 2026 riparte ancora una volta dallo speciale sconto del 70% sul secondo pezzo.
1: Gli speciali di Penny.
0: Fondamentale allora in questo caso farci una bella doccia, la facciamo magari di sera prima di coricarci o anche di prima mattina per rinfrescarci, per uscire di casa verso il nostro lavoro, belli, freschi e soprattutto profumati. Allora da Penny trovate bagno schiuma Malizia in fragranze assortite. Sentiamo quando vi fate la doccia voi clienti di Penny, vai.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Faccio la doccia di solito la mattina perché mi aiuta a svegliarmi. La faccio di corsa perché non ho mai troppo tempo.
4: La sera, tornando dal lavoro, faccio la doccia. Mi pulisce.
5: Forse la sera, perché così vado a dormire più rilassata.
6: La doccia la faccio al mattino per svegliarmi e la sera prima di andare a dormire per rilassarmi. Paradossalmente per motivi opposti.
0: Ci vuole una bella doccia, oppure quando vogliamo rilassarci ancora di più un bel bagno caldo. E allora, oltre a lavarci, pulirci tutto quanto col bagno schiuma, possiamo anche metterlo un po' nell'acqua, così creiamo un bel po' di schiuma profumata e ci rilassiamo ancora di più. Bagno schiuma Malizia in fragranze assortite, ogni bottiglia è da un litro, la prima, cioè il primo pezzo, lo trovate a 2,69 euro, il secondo pezzo soli 81 centesimi.
1: Gli speciali di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny torna anche il nostro speciale salva spesa con tante bevande interessanti per festeggiare un'occasione speciale o anche semplicemente per finalmente dare il benvenuto con molta serenità all'estate. Allora, birra Corona Extra, confezione da 6 bottiglie, organizziamo una festa a casa, invitiamo un po' di amici, ci prepariamo anche per guardare l'inizio dei mondiali che arriveranno tra un po' di tempo, anche se l'Italia non è qualificata, però noi già ci mettiamo in ottica da quel punto di vista lì.

0: E allora, birra Corona Extra, confezione da 6 bottiglie in quantità limitata, sono in offerta a 5,99 euro. E poi abbiamo anche il buon tè freddo che ci piace sempre quando arriva l'estate, e in questo caso bel tè, limone e pesca. Ogni bottiglia è da 1,5 litri e la trovate in offerta sempre in quantità limitata con lo speciale salva spesa 65 centesimi.
1: Le offerte salva spesa di Penny.

Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.

Naya Loran con Dinner Party quando sono le 9 in tutti i panni d'Italia. Buongiorno, buongiorno e buoni acquisti da Tommaso Stabilini. Vi accompagno fino alle 10 con la vostra spesa e i vostri acquisti qui su Penny FM in questo giovedì 21 maggio 2026. Vi ricordo che è sempre attivo anche un numero WhatsApp per le vostre dediche, i vostri messaggi: 345-4530-423. Oggi 21 maggio è ripartita un'iniziativa molto molto importante, cioè Arrotonda e Dona, per sostenere il progetto Remi di Croce Rossa Italiana. Arrotondate all'euro la vostra spesa e contribuite ad offrire a bambini e bambine nuove opportunità educative, ricreative e sportive. Arrotonda e dona da oggi fino al 31 maggio in tutti i punti vendita Penny. Ancora una buona giornata e buoni acquisti da Tommaso Stabilini. L'ho già detto, siamo insieme fino alle 10. Tra poco parleremo anche di artisti internazionali, dischi più venduti in questo nuovo millennio, con una grande protagonista britannica. Lei si è appena ritirata dalle scene, più o meno, ha preso un attimo di pausa, poi tornerà sicuramente a fare della grande musica, però nel frattempo ha già venduto tantissimi album. Prima però di questo, il nostro disco gold. Sono le 9:01, si torna agli anni 80.

0: The Power of Love, You Lewis and the News, 1985, canzone famosissima del film Back to the Future, Ritorno al Futuro, il primo ovviamente, il più bello di tutti, una canzone che entrò a far parte del film appena in tempo, secondo varie ricostruzioni, infatti entrò nel film solo pochi giorni prima della mix finale e poi ovviamente la canzone andò al numero uno della Billboard Hot 100 in questa classifica molto molto importante, il più grande successo di Lewis and the News, 1985, il nostro disco gold, Power of Love. Noi ripartiamo, c'è lo speciale gelati adesso.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: L'estate, ci manca ancora qualche giorno all'estate, anzi per essere precisi un mese esatto, però inizia già a fare caldino, devo dire, e allora già da adesso possiamo goderci il cono alla panna Le Gelizie, confezione da 6 pezzi, la nostra linea Le Gelizie, così magari per merenda ci rinfreschiamo e ci concediamo, in questo caso, una coccola dolce, cono alla panna Le Gelizie, confezione da 6 pezzi in sconto del 20% a soli 2,39 euro, poi un buon sorbetto ci vuole di solito per metterci a posto dopo aver finito di cenare, sorbetto al fico d'India oppure all'arancia rossa di Sicilia della nostra linea, le specialità cuor di terra, questa è una bella novità di Penny, fossi in voi ne approfitterei, anche perché anche su questo prodotto c'è un bello sconto del 20%, sorbetto fico d'India, arancia rossa di Sicilia, le specialità cuor di terra, ogni confezione 1,59 euro.

al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.

0: FM.
1: Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: On My Mind, Alex Warren e Rosé, quando sono le 9:17 in tutti i Penny d'Italia. Vi ricordo importantissimo, per la vostra spesa in tutti i punti vendita Penny potete usare i buoni pasto elettronici dei nostri partner presso le casse abilitate. È possibile utilizzare fino a 8 buoni pasto per singola transazione, esclusivamente per beni alimentari destinati al consumo.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.
0: E allora utilizziamo i buoni pasto anche per acquistare le nostre belle mele. Mele Golden Natura è coltivate rigorosamente in Italia. Mele, uno dei tanti ingredienti scelti dalla nostra food creator Benedetta Rossi per una delle sue ricette che trovate sul sito penny.it. Mi raccomando, è ricette strepitose. Abbiamo intervistato la nostra Benedetta Rossi, tra le tante domande anche come è nata questa collaborazione con Penny e soprattutto perché.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Sicuramente i valori, perché ho visto che sono gli stessi, quindi rispetto, l'ascolto, la territorialità, cioè il fatto proprio di valorizzare i prodotti del territorio e di guardare molto la qualità. E quindi questi sono i valori che secondo me abbiamo in comune e sono importanti.
0: Molto molto importanti i valori, la cosa principale che ha legato la nostra Benedetta Rossi a Penny. Allora, quali sono le peculiarità di queste mele Golden Natura Ebe? Intanto hanno un sapore dolce e aromatico particolare, hanno una polpa succosa e croccante, questa con questa buccia giallo oro, e poi una delle ragioni del loro enorme successo è la lunga conservazione. Poi ci sono anche delle curiosità storiche, ad esempio le mele Golden vennero scoperte casualmente per la prima volta in America, in West Virginia, a fine 800. E allora, da Penny, coltivate in Italia, mele Golden Natura è al chilo, prezzo promo 1,49 euro. Le ricette di Benedetta sul sito penny.it, tra le varie ricette anche una con le nostre mele Golden. C'è Laura Pausini.

0: Laura Pausini, Primavera in anticipo, siete su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Ormai verrebbe da dire l'estate in anticipo da Penny, solo con Penny Card. Ci prepariamo un buon panino con del petto di tacchino al forno della nostra linea Le Freschette. Lo trovate già tagliato a fette sottili, sottili, sottili. Se siamo ancora più di fretta, possiamo anche qualche fettina mangiarla direttamente così dalla vaschetta e facciamo anche il pieno di proteine da Penny. Solo con Penny Card, petto di tacchino al forno Le Freschette in sconto del 21%, 1,49 euro. E poi sconto anche sul formaggio provolone piccante DOP Val Bontà. Anche questo lo possiamo mangiare in un buon panino, magari prima lo facciamo fondere un po' e poi lo aggiungiamo al nostro panino particolare, buono, magari perché no, insieme proprio a quel famoso petto di tacchino Le Freschette. Da Penny, della nostra linea, in questo caso il nostro marchio Val Bontà, che vi offre prodotti fatti solo con latte 100% italiano, provolone piccante DOP Val Bontà. Trovate la confezione da 300 grammi in sconto del 20%, 2,85 euro.

0: al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.
1: Programmi per il futuro? Noi intanto ti insegniamo un mestiere. Ti offriamo un inserimento in stage di 6 mesi con un compenso economico per un percorso in punto vendita. Chiedi al personale di negozio o inquadra il QR code sulla locandina alla cassa. Oppure vai sul sito penny.it. Alla pagina Lavora con noi trovi tutte le offerte di lavoro aggiornate. Scopri il mondo Penny ed entra nella nostra squadra.

Miley Cyrus con Flowers, 31 minuti dopo le 9 in tutti i Penny d'Italia. Vi ricordo, per la vostra spesa in tutti i punti vendita Penny potete usare i buoni pasto elettronici dei nostri partner. Presso le casse abilitate è possibile utilizzare fino a 8 buoni pasto per singola transazione, esclusivamente per beni alimentari destinati al consumo. Parliamo di musica adesso, parliamo di una grandissima artista che è Adele, che al momento non sta facendo dischi, però diciamo che ne ha già venduti abbastanza, perché il suo 21 è l'album più venduto del nuovo millennio, quindi dal 2000 ad oggi. È uscito nel 2011, ha venduto la bellezza di 31 milioni di copie. Disco che lanciò la carriera della cantante con hit come Rolling in the Deep, Rumor Has It e soprattutto Someone Like You. E questo disco, 21, viene considerato da molti critici come uno dei lavori fondamentali del soul moderno e definitivi della musica degli anni 10. Poi sono andato un po' a cercare la classifica degli album più venduti del nuovo millennio. Primo posto, abbiamo detto Adele con 31 milioni di copie. Secondo posto per Eminem con The Marshall Mathers LP, uscito nel 2000, esattamente quell'anno, cioè giriamo sempre intorno alle 30 milioni di copie. E poi a scalare Linkin Park con Hybrid Theory, Usher con Confessions, Norah Jones con Come Away With Me. Questi sono i dischi più venduti dal 2000 a oggi. Sappiamo invece qual è il disco più, l'album più venduto nello scorso millennio, cioè Thriller di Michael Jackson, con oltre, se non sbaglio, o comunque siamo intorno alle 100 milioni di copie addirittura. Adele, che al momento non sta facendo dischi, noi ci auguriamo ne faccia un altro prestissimo, perché insomma è la tipica artista che ha già raggiunto un tale livello che potrebbe stare assente anche 10 anni e poi tornare alla grande proprio serenamente, senza perdere hype con tutti i suoi fan. Dal primo disco 21 c'è questa canzone, anche Adele, He Won't Go.

0: Dell con He Won't Go su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Da Penny, speciale sconto del 70% sul secondo pezzo, cuori di carciofo Ortomio e gamberi indopacifici Gran Mare. Insieme ci prepariamo gamberi, carciofi in padella al limone. In padella scaldiamo olio e aglio, aggiungiamo i nostri cuori di carciofo Ortomio, li cuociamo 8-10 minuti con poca acqua o un goccio di vino bianco. Quando sono teneri aggiungiamo i gamberi, cuociamo 3-4 minuti, spegniamo con scorza e succo di limone, pepe e prezzemolo fresco. Voilà, avete preparato un piattino spettacolare, gamberi e carciofi in padella al limone. Cuori di carciofo Ortomio, trovate il primo pezzo 1,79 euro, il secondo soli 54 centesimi e poi invece abbiamo i gamberi indopacifici Gran Mare, sempre reparto surgelati, sempre speciale sconto 70% sul secondo pezzo. Gamberi indopacifici Gran Mare, primo pezzo 3,99 euro, secondo pezzo 1,20 euro. Ancora buoni acquisti in tutti i Penny d'Italia, buon giovedì, siete su Penny FM.

fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Naya Kit con Sing Me, le 9:45 minuti in tutti i pieni d'Italia.
1: Arrotonda e dona.
0: Iniziativa molto molto importante qui da Penny, è ripartita proprio oggi, allora arrotondiamo e doniamo, lo facciamo in questo caso fino al 31 di maggio, abbiamo del bel tempo e abbiamo ancora un bel po' di tempo, arrotondiamo e doniamo per sostenere il progetto Remi di Croce Rossa Italiana, arrotondiamo all'euro la vostra spesa, contribuiamo a offrire a bambini e bambine nuove opportunità educative, ricreative, sportive, arrotondiamo e doniamo. Allora il nostro caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez, ha intervistato Monica Di Maggio, la nostra responsabile sostenibilità, ci spiega veramente di cosa si tratta questa iniziativa ancora di più nel dettaglio. Sentiamo
2: le interviste di Penny FM.
3: Monica, ancora una volta

0: aiutarci a sviluppare questo progetto in cui crediamo molto.
1: Molto, molto bene. Quindi arrivate alle casse, se ad esempio lo scontrino è da 9,80 euro, potete arrotondare a 10 euro e donare quei 20 centesimi per un'iniziativa molto, molto bella, molto importante, che torna ogni anno qui da Penny. Allora, per sostenere il progetto REMI di Croce Rossa Italiana, arrotondiamo all'euro la nostra spesa, contribuiamo, lo ricordo ancora una volta, ad offrire a bambini e bambine nuove opportunità educative, ricreative e sportive. Arrotonda e dona dal 21 al 31 maggio in tutti i punti vendita Penny.
2: Resta solidale. Arrotonda e dona.

0: I Coldplay, We Pray, a 10 minuti dalle 10 in tutti i Penny d'Italia.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Con lo speciale salvaspesa da Penny trovate pasta integrale La Molisana in formati assortiti e passata di pomodoro Pomi. Con questi due semplici ingredienti partiamo preparando un buon piatto che ci dia già un assaggio di estate. Pasta integrale cremosa al pomodoro, arancia e pan grattato croccante. Molto semplice da preparare. Allora mettiamo a bollire la pasta in padella, olio e aglio, più un po' di peperoncino se vi va. Aggiungiamo la passata, la facciamo restringere circa 8 minuti. In un'altra padellina tostiamo il pan grattato con olio finché diventa dorato e croccante. Scoliamo la pasta al dente, la saltiamo nel sugo con un po' di acqua di cottura. Fuori dal fuoco aggiungiamo scorza d'arancia grattugiata, parmigiano e un filo d'olio. Voilà, il piatto è pronto ed è spettacolare.

0: pasta integrale cremosa al pomodoro, arancia e pan grattato croccante. Con lo speciale salva spesa, la pasta integrale è la Molisana, in formati assortiti, ogni confezione da mezzo chilo 99 centesimi. Poi una passata degna di nota, passata di pomodoro Pomi, bottiglia da 700 grammi, con lo speciale salva spesa è in offerta 95 centesimi.
1: Le offerte salva spesa di Penny.

al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it. Basta un po'.

0: Toby Lightman con Soul Natural a un minuto esatto dalle 10 in tutti i penny d'Italia. Siamo arrivati in chiusura del nostro penny insieme. Un piacere aver accompagnato la vostra spesa fino a qui. Vi ricordo che da oggi è ripartito Arrotonda e Dona per sostenere il progetto Remi di Croce Rossa Italiana. Arrotondiamo all'euro la nostra spesa e contribuiamo ad offrire a bambini e bambine nuove opportunità educative, ricreative e sportive. Fino al 31 maggio Arrotonda e Dona in tutti i punti vendita penny. E poi vi ricordo anche che per la vostra spesa in tutti i punti vendita potete usare i buoni pasto elettronici dei nostri partner presso le casse abilitate. È possibile utilizzare fino ad 8 buoni pasto per singola transazione esclusivamente per beni alimentari destinati al consumo. Da Tommaso Stabilini è tutto, noi ci risentiamo puntuali domattina a partire dalle 8. Chiudiamo con una dedica, chiudiamo con una bella dedica che andiamo a recuperare. Eccola qua, che è arrivata al 345 4530 423. Ciao, potresti dedicare Pazza di Loredana Bertè al Penny di Sirmione che oggi apre nuovo dal Penny Team di Peschiera. Grazie, complimenti in bocca al lupo per questo nuovo Penny, nuovo che sarà sicuramente bellissimo. Chiudiamo con Loredana Bertè, Pazza. Noi, lo ricordo, ci ritroviamo domani mattina a partire dalle 8. Ciao a tutti, buona giornata e buoni acquisti in tutti i Penny d'Italia.
1: Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345 4530 423. Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Belli insieme mix. Belli insieme mix. I consigli dei nostri speaker.
1: I prodotti del mese di Penny.
2: Belle le serate in questo periodo in cui ci si gode una temperatura piacevole, giusta, né troppo fredda né troppo calda. Se ci fermiamo a bere qualcosa in giardino, chiacchierando con i vicini di casa, teniamo al fresco qualche birra. La birra del mese di Penny è la Tennent's Super in lattina. La birra la possiamo usare anche in cucina per sfruttare il suo aroma e le sue caratteristiche chimico-fisiche che migliorano la consistenza e il gusto dei piatti. A questo proposito, sentiamo un cliente di Penny come usa la birra in cucina.
3: Penny FM lo ha chiesto a voi.
4: Possiamo fare delle frittelline facendo una pastella con la birra, quindi facendo birra, uova, farina, sale, fare dei cubi di formaggio, metterlo all'interno della pastella e poi friggerlo al momento. Viene servito di solito sotto un'insalatina di soncino condita con magari un goccino di aceto di lamponi.
2: Delle frittelline con pastella di birra, ottima idea. In offerta abbiamo la birra Tennent's Super, birra del mese di Penny. Fatene scorta perché una lattina da 44 centilitri costa appena 1,59 euro.
1: I prodotti del mese di Penny.

fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it. Basta un

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: prodotti del mese di Penny.
1: Siamo a maggio ed è arrivato il momento del frizzantino. Da Penny è arrivato il vino del mese. Sto parlando del Verduzzo Bianco Frizzante IGT. E a voi, quando piace bere il vino? Sentiamo.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Il vino piace berlo in compagnia, comunque compagno di pasto, bevuto con moderazione, allieta la convivialità a tavola.
4: Il vino piace perché è aromatico, si accompagna a ottimi piatti, rende più allegra la vita, è preso da giuste dosi, è una cosa favolosa, insomma. E poi è anche benefico per la salute.
5: È buono perché rende felici, in una bella serata, un bicchiere di vino volentieri.
1: Sì, ci vuole Verduzzo, il cui profumo è di frutta matura, pera, mela, pesca, ma anche miele e fiori bianchi. Anche da abbinare a formaggi freschi come ricotta, robiole, mozzarella, ma anche a dolci secchi e biscotti. Curiosità, pensate, un tappo di sughero legato ovviamente al vino può contenere fino a 800 milioni di cellule d'aria. Incredibile. Da Penny il vino del mese è il Verduzzo Bianco Frizzante IGT. Bottiglia in sconto per tutto maggio a solo 1,79 euro.
0: I prodotti del mese di Penny.

0: che trovi solo da Penny.
1: Siamo nella stagione nella quale spesso e volentieri gustiamo piatti freddi, volendo anche all'aperto, a diretto contatto con la natura, in una giornata lavorativa nella pausa pranzo per chi ha a disposizione nelle vicinanze un parco, o nel weekend se programmiamo una gita. Nel reparto freschi di Penny anche il petto di tacchino al forno e le freschette. La confezione acquistata con la Penny Card ha uno sconto del 21% a 1,49 euro. Per completare i nostri piatti freddi, il formaggio. E qui abbiamo i prodotti di Valbontà, realizzate con latte 100% italiano, provolone piccante DOP, in una confezione scontata del 20%, in offerta 2,85 euro.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it. Basta un

Programmi per il futuro? Noi intanto ti insegniamo un mestiere. Ti offriamo un inserimento in stage di 6 mesi con un compenso economico per un percorso in punto vendita. Chiedi al personale di negozio o inquadra il QR code sulla locandina alla cassa. Oppure vai sul sito penny.it. Alla pagina Lavora con noi trovi tutte le offerte di lavoro aggiornate. Scopri il mondo Penny ed entra nella nostra squadra.

0: frutta e verdura di Penny. Tutta salute!
1: Vi voglio proporre una ricetta per mangiare le verdure in modo goloso e allo stesso tempo molto leggero, le lasagne di verdure e preparate solo con le verdure. Gli unici ingredienti sono 2 melanzane, 3 peperoni, 3 pomodori e 3 cipolle. Le melanzane vanno affettate e messe mezz'ora sotto sale e poi risciacquate. Pomodori, peperoni e cipolle vanno puliti e tagliati a fette. Prendete una teglia e formate gli strati alternando fettine di melanzane, peperoni, pomodori e cipolla finché la teglia è piena. Strato dopo strato condite con dell'olio, origano e sale. Io aggiungo anche un po' di salsa di soia che dà un sapore molto buono. Per questa ricetta trovate tutti gli ingredienti nel reparto frutta e verdura di Penny, tra cui anche i peperoni.
0: Tutta salute! La frutta e verdura di Penny!

0: che trovi solo da Penny.
1: Facciamo la scorta di surgelati, sempre pronti in cucina per ogni evenienza. Arriviamo a casa con il desiderio di metterci a tavola in pochi minuti o all'improvviso abbiamo invitati, i surgelati fanno al caso nostro. Cuori di carciofo Orto Mio, trifolati in padella con olio extravergine, aglio, sale e prezzemolo sono un ottimo contorno. Da Penny c'è uno sconto del 70% sul secondo pezzo, vostro in offerta a 54 centesimi. Sconto del 70% anche sul secondo pezzo di un altro prodotto surgelato, gamberi indo-pacifici di gran mare. Da portare in tavola magari con pomodorini e sfumati con del prosecco. Anche in questo caso, come vi dicevo, sconto del 70% sul secondo pezzo, vostro a 1,20 euro.
0: Penny, la primavera nel carrello.

fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it. Basta un

sette. Sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: verdura di Penny. Tutta salute.
1: Domanda molto semplice: qual è il vostro frutto preferito? Il mio sicuramente la pesca, insieme magari ad altra frutta che arriva con la primavera e poi con l'estate, come le fragole, le albicocche, le ciliegie. Però la pesca è qualcosa che

0: offerte che trovi solo da Penny.
1: Prodotti salva spese immancabili nel volantino di Penny, offerte valide sino a mercoledì 3 giugno. E troviamo anche la pasta integrale La Molisana, storico pastificio fondato a Campobasso nel 1912. A quantità limitata pasta integrale La Molisana, formati assortiti in pacche da mezzo chilo, scontati 99 centesimi. Tra i prodotti salva spesa anche il sugo per condire il nostro piatto di pasta, passata di pomodoro Pomì. E in molti ricorderanno che negli anni 80 Pomì ha rivoluzionato il mercato introducendo il celebre brick in cartone e lanciando uno slogan diventato famosissimo: o così o Pomì. Passata di pomodoro Pomì, il barattolo di vetro è in offerta 95 centesimi.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.

0: decenni. Assortimento di qualità, marca e prezzi bassi.
1: Desidero mettere l'accento sull'importanza di un corretto nutrimento anche per i nostri amici a quattro zampe. Una dieta equilibrata protegge il loro sistema immunitario, li aiuta a mantenere il peso forma e assicura un pelo lucido e forte. Nello speciale pet food di Penny, anche Pure Delight Viscas per i nostri gatti, i nostri miau. Prodotto da una storica azienda nata a Los Angeles, Stati Uniti, nel lontano 1936 e diventata nel corso degli anni una multinazionale. La confezione da quattro pezzi di Pure Delight Viscas vi aspetta in offerta nei nostri punti vendita Penny, 1,79 euro.
0: I prezzi bassi di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Mettiamo nel carrello una bella anguria che fa molto bene quando inizia a fare caldo, apporta acqua, idrata ed è l'ideale da mangiare nei momenti più caldi perché rinfresca e mantiene leggeri. Mangiata da sola si digerisce in appena mezz'ora, è dunque una merenda leggera. Adesso da Penny trovate l'anguria coltivata in Italia al prezzo di appena 99 centesimi al chilo. Poi sgranocchiamo salute a merenda, da Penny adesso c'è lo speciale frutta secca e abbiamo in offerta le arachidi. Sono molto nutrienti, ricche di proteine e grassi benefici, un superfood da mangiare per uno spuntino al lavoro, un aiutino ad essere più concentrati. In offerta le arachidi Jumbo, confezione da mezzo chilo, al prezzo di 3,99 euro.
0: Scopri le offerte di primavera.

fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.

0: Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.
1: Quando sei con me il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate. E Trastevere inizia a dipingere sopra tutte le case.

0: tristezze in valigia. Il gusto di viaggiare di Marta Amato.
1: Rieccoci insieme su Penny FM, il viaggio nella storia e nel gusto continua. Oggi vi porto in un piccolo gioiellino incastonato fra arte e bellezze architettoniche, Terracina.
0: Il nostro weekend.
1: A Terracina si arriva in auto con la A1 Milano-Napoli, in bus alla stazione della città o in aereo all'aeroporto di Roma-Fiumicino. Per godere appieno dell'atmosfera rilassante, il ristorante Le Terrazze vi farà assaporare il meglio che il mare di Terracina ha da offrire. Invece per soggiornare, l'hotel Poseidon si trova a 50 metri dal mare in un edificio che ricorda la forma di una nave.
0: Cosa vedere?
1: Il castello dei Frangipane, costruito a difesa della città a partire dal X secolo a.C. Il Capitolium di Terracina, cioè i resti del tempio dedicato alla triade Giove, Giunone e Minerva. Il teatro romano, che originariamente accoglieva 4.000 persone.
0: Cosa mettere in valigia?
1: Le frittelle di Cicinelli. Ecco la ricetta dal gastronomo di Penny, Fabrizio Di Fabio.
2: Sbattere delle uova, salarle, mettere all'interno dell'uovo del pane raffermo, prezzemolo e parmigiano e dare una bella girata. Poi prendere i bianchetti, che in terracinese si chiamano cicinelli, inserirli all'interno dell'uovo e prenderli con un cucchiaio e metterli in olio bollente. 30 secondi per lato e sono pronte.
1: E tutti gli ingredienti, come le uova del nostro marchio Sapor di Cascina, li trovate al Penny di Terracina in via Badino 227. Alla prossima settimana. Un saluto da Marta Amato.
0: Le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare con Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Per pulire bene e facilmente tutte le superfici, in casa non dovrebbe mai mancare un panno in microfibra. È costituito da sottili fibre di poliammide e poliestere che trattengono i grassi e l'acqua. Riescono così a catturare in profondità anche le più piccole particelle di sporco, polvere e incrostazioni. Da Penny abbiamo in offerta i panni in microfibra Colors XL Vileda. La confezione da 4 panni costa 3,99 euro. Se ne acquistate 2, il secondo pacco costa appena 1,20 euro. Poi, quando puliamo i pavimenti e laviamo le superfici di casa, usiamo un unico prodotto, così risparmiamo tempo e le pulizie diventano anche più semplici. Molto utile lo sgrassatore universale Chantecler. Adesso c'è lo sconto sul secondo flacone che acquistate, dunque un flacone costa 2,99 euro, il secondo appena 90 centesimi.

31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Penny. La primavera nel carrello.
1: Siamo entrati nella seconda parte della primavera e si riscopre gradualmente il piacere di rilassarsi, abbronzarsi. Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, ha chiesto voi clienti come vi rilassate al mare.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Quali sono i suoi ricordi del mare? Cos'è che le piace? Come si divertiva a mare? Come si diverte?
4: Il riposo, che dal mare mi riposo e sto bene.
3: E come fa a riposarsi?
4: Mi sdraio e dormo.
3: Mi sembra un'ottima idea.
1: Ottimo, proteggiamo la pelle quando la esponiamo al sole, soprattutto i primi giorni quando l'abbronzatura non è ancora formata. Da Penny, nello speciale dedicato alla cura della persona, trovate uno sconto del 30% sulla linea di solari Bilboa.
0: Penny insieme mix. I consigli dei nostri speaker.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Voi come fate colazione? Se vi piace mangiare i biscotti con un caffè nella tranquillità di casa, adesso da Penny abbiamo in offerta le gocciole. Biscotti famosissimi a forma di goccia. Sono fatti di una squisita pasta frolla friabile e una pioggia di gocce di cioccolato, senza olio di palma. Con Penny Card una confezione costa 2,99€. Acquistando le gocciole ricevete anche 30 punti extra sulla Penny Card per la raccolta di premi. Poi da Penny trovate anche un prodotto considerato un elisir di lunga vita perché molto ricco di fermenti lattici e probiotici, il kefir, che è una miniera di sali minerali, calcio, magnesio e fosforo ed è anche una buona fonte di proteine. Adesso una confezione di kefir bianco del marchio Wellness costa appena 79 centesimi.
0: Velocizza la raccolta con i punti extra.

Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.

Programmi per il futuro? Noi intanto ti insegniamo un mestiere. Ti offriamo un inserimento in stage di 6 mesi con un compenso economico per un percorso in punto vendita. Chiedi al personale di negozio o inquadra il QR code sulla locandina alla cassa. Oppure vai sul sito penny.it. Alla pagina Lavora con noi trovi tutte le offerte di lavoro aggiornate. Scopri il mondo Penny ed entra nella nostra squadra.

0: Trovate sempre delle offerte speciali per i clienti che hanno la Penny Card. E voi clienti affezionati lo sapete bene, eh?
1: Penny FM l'ho chiesto a voi.
2: Beh, intanto sconti su alcuni prodotti.
3: Al momento, quando vado in cassa, ogni tanto mi trovo con qualche sconto. E questo mi fa piacere.
2: Ma a parte mi piace portarmela dietro, però ce l'ho avuta dall'inizio quando hanno aperto il negozio. C'ho anche una borsa ancora originale di quella volta. E niente, ci sono gli sconti che vanno molto bene.
0: Solo con Penny Card 3 più 1 gratis, anche sulla birra Peroni, l'ideale per dissetarsi pure per accompagnare un trancio di pizza. E allora solo con Penny Card 3 più 1 gratis sulla birra Peroni e un pezzo è scontato 1,12 euro.
4: Penny Card, per una spesa di valore.

avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa quella

0: ricette che trovi solo da Penny.
1: A primavera ed estate c'è sempre un buon motivo per fare festa, per stare in compagnia e bere qualcosa insieme. Da Penny adesso abbiamo in promozione diverse bevande che spesso si acquistano per questi momenti di convivialità, come la birra Corona Extra. Viene solitamente bevuta inserendo una fetta di limone nel collo della bottiglia. Questa usanza però non è diffusa in Messico, paese di produzione. Adesso la confezione da 6 bottiglie di birra Corona Extra costa €5,99. Se preferite poi una bevanda analcolica per i vostri

0: nostri pomeriggi e serate tra amici, da Penny trovate in offerta anche il tè freddo al limone e alla pesca. Le bottiglie di bel tè da 1,5 litri costano appena 65 centesimi l'una.
1: Le offerte salva spesa di Penny.

31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagno schiuma Malizia, due pezzi da un litro a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it. Basta un po'.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Colazione da Penny. La gioia del buongiorno in una tazzina.
0: Il caffè. Che rapporto avete con il caffè? Quando, come e quante volte lo gustate?
3: Penny FM l'ho chiesto a voi.
4: Allora, è la prima cosa che faccio quando mi sveglio, bere il caffè. E soprattutto poi dopo i pasti principali e la sera. Mi piace cremoso o a volte per merenda anche un marocchino con un po' di cacao.
5: E cosa rappresenta per te il caffè?
4: Tantissime cose, giuro, non riuscirei a vivere senza.
0: Per soddisfare il vostro desiderio di assaporare una tazzina, Caffè Espresso Casa Segafredo, storico marchio fondato a Bologna nei primi anni 70. La confezione da 250 grammi di Caffè Espresso Segafredo è in offerta con uno sconto del 20% a 3,45 euro.
1: Buongiorno!
0: Buongiorno!
2: Colazione da Penny, riuniti intorno a una tazzina.

0: solo da Penny.
1: Mangiare un gelato di pomeriggio fa bene alla mente perché rappresenta una pausa energetica e gratificante, ottima per rinfrescarsi e risollevare l'umore grazie al rilascio di endorfine. È una merenda ideale come spuntino post attività fisica. E allora da Penny vi aspettano i coni alla panna alle gelizie. Vengono solo 2,39 euro. E poi del marchio le specialità Cuor di Terra vi aspetta il sorbetto al fico d'India, che si chiama così a causa di un errore geografico. Cristoforo Colombo lo importò dal Messico credendo di essere arrivato nelle Indie, da qui il nome fico d'India. Tutto questo sapore era chiuso nel nostro sorbetto a solo 1,59 euro.
0: Gli speciali di

Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Gli speciali di Penny.
1: È il momento di fare affari da Penny grazie al fuori tutto su tanti articoli per te e la tua casa. Cercate l'area dedicata a questa promozione perché ci sono molte offerte sugli articoli non alimentari che sono rimasti dagli speciali delle ultime settimane. Ad esempio custodie per vestiti e coperte da riporre per l'inverno, gruce, appendiabiti, questo era lo speciale cambio stagione ad aprile. Oppure zaini, ciabatte, sedia sdraio, ombrellone dello speciale aria aperta, ma ce ne sono tanti altri. La promozione fuori tutto e gli sconti valgono solo con la Penny Card, la tessera fedeltà di Penny. Tanti articoli costano solamente 1 euro, 2 oppure 3 euro. Sugli articoli più grandi c'è lo sconto fino al 50%. Queste offerte valgono solo sulle cose che trovate nell'area dedicata al fuori tutto.
0: Gli speciali di Penny.

0: trovi solo da Penny.
1: Fra i cibi da prediligere in primavera, mangiare petto di tacchino è un'ottima scelta perché è una carne magra, digeribile e nutriente, ideale per rimettersi in forma dopo l'inverno. Con l'arrivo della bella stagione, il corpo beneficia di alimenti che non appesantiscono la digestione e apportano proteine nobili per l'attività fisica. Da Penny il petto di tacchino alle freschette viene solo 1,49 euro grazie alla Penny Card. E poi portiamo in tavola anche il provolone. Il nome deriva da prova, riferito all'antica tradizione casearia di prelevare un piccolo pezzo di pasta filata per testarne la consistenza e lo stato di maturazione. Questo assaggio di prova ha dato il nome al prodotto finale. Il provolone Valbontà viene solo 2,85 euro.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it. Just don't...

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: salva spesa di Penny.
1: Forse oggi volete prendere un vino leggero da bere durante la giornata quando dei conoscenti vengono a farvi visita in modo informale. Ci sono molte situazioni come questa, amici che vi aiutano in qualche lavoro di casa e poi si beve un bicchiere insieme, oppure ci si incontrano mezz'oretta prima di continuare a fare le proprie commissioni. Un buon vino leggero da bere abbinato ad uno stuzzichino del formaggio o dei grissini è il Trebbiano IGT. Sentiamo un sondaggio fatto tra clienti di Penny a proposito di vino.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Il vino solitamente lo bevo in compagnia, a casa di amici, ad eventi, fuori a cena, in ristoranti o locali, e non ho una grande preferenza tra rosso o bianco, a seconda diciamo della pietanza che ho davanti, scelgo, spesso anzi mi faccio consigliare.
1: Ogni tanto un bicchiere di vino ci sta, è quel modo di fare due chiacchiere senza l'impegno di una cena o di una grigliata. Adesso trovate uno sconto del 50% sul vino bianco Trebbiano di Puglia IGT. Una bottiglia costa appena 1,59 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

0: di Solo da Penny.
1: Prepariamo la pasta con carciofi e gamberi, perché mangiare carciofi in primavera è un toccasana per depurare il fegato e contrastare la stanchezza grazie alla cinarina, che aiuta a eliminare le tossine accumulate durante l'inverno. I cuor di carciofo Orto Mio vengono solo 1,79 euro, e grazie allo sconto del 70% la seconda confezione viene solo 54 centesimi. È il momento di aggiungere i gamberi, che contengono astaxantina, utile per combattere l'invecchiamento cerebrale. Sono a marchio Gran Mare, vengono solo 3,99 euro, ma grazie allo sconto del 70% la seconda confezione verrà solo 1,20 euro.
0: Penny, la primavera nel carrello.

al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Label, i marchi propri di Penny.
1: Oggi cosa cuciniamo di buono? Vi do dei consigli in base a cosa le offerte di Penny mi ispirano. Ad esempio abbiamo in offerta le pappardelle all'uovo fior di pasta, che sono molto buone condite con del pesce. Sentiamo come le prepara una cliente di Penny che abbiamo intervistato.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: In genere faccio la pasta con i gamberoni, con le code di gambere, e faccio soffriggere aglio, le teste di gambero e le code di gambero. Se c'ho il gamberone sano, faccio prima cuocere le teste, che dopodiché le levo, metto le code di gambero, faccio le zucchinette a parte, un po' di concentrato di pomodoro. Dopodiché metto un poco di panna proprio per mantecare, buonissima, e menta.
1: Buona buona questa ricetta, interessante anche il tocco di menta alla fine, le zucchine, i gamberoni. Per quanto riguarda la pasta, troviamo in offerta nel reparto dei freschi le pappardelle all'uovo fior di pasta. La confezione da mezzo chilo costa 99 centesimi.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Tra i prodotti salvaspesa troviamo la pasta integrale che grazie al chicco intero non raffinato offre un alto contenuto di fibre, vitamine e minerali come ferro, magnesio e potassio. Il suo vantaggio principale è l'indice glicemico più basso che garantisce maggiore sazietà, energia costante e benefici per la salute cardiovascolare. La pasta integrale La Molisana viene solo 99 centesimi. È il momento di condire la pasta con la passata di pomodoro Pomì, un prodotto 100% italiano ottenuto da pomodori freschi raccolti in stagione. È ricca di licopene, antiossidante che aumenta la sua biodisponibilità con la cottura. La passata di pomodoro Pomì viene solo 95 centesimi.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.

0: arrotonda e dona.
1: Rieccoci insieme su Penny FM, Marta Amato con voi per sostenere insieme le iniziative di Penny, per supportare il progetto Remidi, Croce Rossa Italiana. Con iniziativa Rotonda e Dona potrete offrire a tanti bambini nuove opportunità educative, ricreative e sportive. Ma per capire meglio di cosa si tratta, Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, ha intervistato Monica Di Maggio, responsabile sostenibilità Penny.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Monica, ancora una volta dal 21 al 31 maggio Penny rinnova l'attività Arrotonda e Dona in favore della Croce Rossa Italiana. Ci dici perché e in cosa consiste?
4: Certo, allora diciamo che chiediamo in questo caso ai nostri clienti di essere con noi nell'aiutarci a realizzare dei progetti specifici, e quindi questo è un gesto concreto che si può fare semplicemente alle casse, e quindi diciamo che la cassiera chiederà se si vuole arrotondare lo scontrino all'euro successivo, e affinché questa piccola parte sostenga il nostro progetto. Quindi un gesto concreto che anche i nostri clienti possono realizzare per aiutarci a sviluppare questo progetto in cui crediamo molto.
1: Fare la spesa e poter aiutare chi ha più bisogno è un piccolo gesto per noi, ma un grande regalo per chi lo riceve, soprattutto se si tratta dei bambini e quindi del loro futuro. Ecco l'invito di Monica Di Maggio ad aderire all'iniziativa Arrotonda e Dona.
3: Vuoi farci un invito, un saluto per i nostri clienti e ovviamente anche i nostri colleghi, i nostri collaboratori?
4: Guarda, io posso dire solo una cosa dal profondo del cuore: aiutateci a rendere felici questi bambini che ne hanno diritto. Hanno diritto alla spensieratezza e alla gioia della loro età.
0: Arrotonda e dona. Con Penny. Resta solidale. I Gold. Di Penny e Fella.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Riparte il nostro pomeriggio di acquisti in tutti i Penny d'Italia. Allora parliamo di anguria, quindi di frutta fresca estiva. Per rendere l'anguria più gustosa ci sono degli abbinamenti particolari molto efficaci. Ad esempio, aggiungendo il sale ne esaltiamo la dolcezza naturale, poco, il lime o il limone invece fanno sembrare il frutto più zuccherino, o ancora pepe nero o peperoncino, che col contrasto intensificano il sapore. E allora da Penny, anguria coltivata in Italia, al chilo soli 99 centesimi. Per una merenda invece veloce ed equilibrata, grazie allo speciale frutta secca, scegliamo le arachidi che andremo ad aggiungere a del pane tostato con delle rondelle di banana. La banana è ricca di potassio, le arachidi ci danno il magnesio, utile per muscoli e sistema nervoso. È pratico come snack pre-allenamento oppure per recuperare energie dopo. Con lo speciale frutta secca, le arachidi Jumbo Amo Natura sono in offerta a 3,99 euro.
0: Scopri le offerte di primavera.

fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.

Programmi per il futuro? Noi intanto ti insegniamo un mestiere. Ti offriamo un inserimento in stage di 6 mesi con un compenso economico per un percorso in punto vendita. Chiedi al personale di negozio o inquadra il QR code sulla locandina alla cassa. Oppure vai sul sito penny.it. Alla pagina Lavora con noi trovi tutte le offerte di lavoro aggiornate. Scopri il mondo Penny ed entra nella nostra squadra.

0: Gli speciali di Penny.
1: Da Penny speciale sconto del 70% sul secondo pezzo. È l'ora dell'aperitivo, magari anche sì. E allora immancabili ci sono le Doritos, le patatine la cui forma triangolare nel tempo è diventata iconica e non casuale, perché resiste bene alla rottura, trattiene condimento, è facile da intingere e la si riconosce anche senza logo. Da Penny trovate le Doritos che ricordano la cucina Tex-Mex americana, con un gusto intenso, speziato, leggermente affumicato. Devo dire le mie preferite. Da Penny, con lo speciale sconto del 70% sul secondo pezzo, Doritos gusto Tex-Mex, prima confezione a 2,49 euro, ma la seconda a soli 75 centesimi.

0: qui sto sotto di te.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Un bello speciale adesso, speciale sconto del 70% sul secondo pezzo. Da Penny trovate prodotti essenziali, in questo caso per la vostra casa, come lo sgrassatore Chantecler universale ricarica. Sgrassatore che usiamo in cucina ma anche in altre situazioni, ad esempio per rimuovere segni di pennarello da superfici dure, pulire delle scarpe con suola in gomma e ancora rimuovere la cera dopo aver acceso magari una bella candela. Da Penny, sgrassatore Chantecler universale ricarica, primo pezzo 2,99 euro, il secondo a soli 90 centesimi. A seguire panno in microfibra Vileda in colori differenti, sempre comodi da avere per pulire diverse zone della casa, compresa la cucina, col nostro sgrassatore di prima. Panni che trovate in colori diversi, potreste scegliere quello che meglio si abbina al vostro outfit casalingo. Speciale sconto del 70% sul secondo pezzo, panno in microfibra Colors XL Vileda, primo pezzo con 4 panni a soli 3,99 euro, il secondo solo 1,20 euro.
1: I prezzi bassi di Penny.

0: Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.
1: Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Pane, amore e fantasia. Rubrica di cinema di Sasha Granato.
1: Bentrovati da Sasha. La comicità si sviluppa quasi sempre attraverso il cibo e il galateo a tavola. Perché? Oggi cerchiamo di capirlo con un menù casalingo tutto italiano. Andiamo a casa di Fantozzi.
2: Riso al forno con pomodorini di guarnizione. I pomodorini hanno questa tragica caratteristica. Fuori freddi, dentro palla di fuoco a 18.000 gradi.
1: Dal genio di Paolo Villaggio nasce il personaggio letterario Ugo Fantozzi. Il ragioniere approda in televisione nel 68 con brevi monologhi, imponendosi qualche anno più tardi al cinema nel primo capitolo di una lunga serie durata per 10 film. Cosa rappresenta per Paolo Villaggio questo personaggio?
3: È una delle persone alla quale sono più grato, perché devo tutto. Io ho fatto i film con Fellini, con Olmi, con la Vermione, con Monicelli, però sarò ricordato solo per Fantozzi.
1: Fantozzi è l'archetipo dell'italiano medio negli anni 70, medio borghese e dallo stile di vita semplice. Nella carrellata di scene cult, molte si sviluppano intorno alla tavola da pranzo, a partire dalla traumatica colazione.
4: 5 secondi per riprendere conoscenza. 4 secondi per superare il quotidiano impatto con la vista della moglie. 3 secondi per bere il maledetto caffè della signora Pina. 3.000 gradi Fahrenheit!
1: Il pranzo in sala mensa, in compagnia del ragionier Filini, e le frittatozze gustate davanti alla televisione.
4: Fantozzi aveva un programma formidabile. Calze, mutande, vestaglione di flanella, tavolinetto di fronte al televisore, frittatona di cipolle per la quale andava pazzo, familiare di peroni gelata, tifo indiavolato.
1: Ma è durante le scene aziendali che Fantozzi esprime il massimo della comicità.
5: E questo me lo pappo io!
1: Fantozzi, quindi, rafforza il rapporto tra cinema e cibo, come avveniva nella commedia all'italiana degli anni 50.
6: Non me lo sputerà mica qui, eh?
1: Come a voler suggerire che il sapore di ciò che mangiamo, il cibo che portiamo a tavola, sono loro a raccontare chi siamo davvero e le nostre abitudini. Grazie per l'ascolto, noi ci risentiamo con il prossimo film a tavola.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny ripartiamo dalla colazione o, perché no, dalla merenda, e lo facciamo col kefir bianco della nostra linea del benessere Wellness. Una bevanda ricca di proteine, ottima per gli intolleranti anche al lattosio, che viene per la maggior parte consumato dai microorganismi durante la fermentazione. Bevanda che viene quindi digerita meglio del latte. Il kefir bianco Wellness è in sconto del 20% a soli 79 centesimi. Tazza di kefir dove possiamo inzuppare dei biscotti davvero unici. Le gocciole, un mix perfetto di squisita pasta frolla e inimitabili gocce di cioccolato. Da Penny un'occasione da mordere al volo, perché solo con PennyCard, acquistando una confezione di gocciole pavesi, avrete 30 punti extra. Gocciole pavesi nella confezione da mezzo chilo in offerta a soli 2,99 euro.
0: Velocizza la raccolta con i punti extra.

al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.

i tuoi grandissimi sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che non si

improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà normale.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: La frutta e verdura di Penny.
1: Che bello quando da Penny arriva la frutta estiva, e sto parlando in questo caso delle ciliegie, buonissime, una tira l'altra, e passeremo l'estate a mangiarle, ad acquistarle qui da Penny. Ma intanto vi abbiamo chiesto molto generalmente qual è la vostra frutta preferita. Sentiamo le risposte.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: La mia frutta preferita è l'anguria, la fragola e la pesca, perché sono buoni e molto dolci.
4: Il melone e le pesche, perché sono fresche, ti dissetano ed è come mangiare un piatto di altro, insomma.
5: È il melone, quello verde.
6: Pesche, vabbè, cocche.
7: Fragole e ciliegie.
8: L'anguria. Che è una cosa fresca che mi fa frescare.
1: Frutta estiva protagonista qui da Penny. Allora, in questo caso prepariamo una ricetta speciale con le ciliegie caramellate. Le mettiamo in padella con un cucchiaino di zucchero, una noce di burro, poche gocce di limone. Cuociamo 5 minuti, voilà, sono pronte e sono perfette da mettere sopra il gelato, i pancakes, lo yogurt o sopra una bella cheesecake. Da Penny nel reparto ortofrutta trovate le ciliegie.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Da Penny è arrivato lo speciale salva spesa ed è tempo di rinfrescarsi con la birra Corona Extra, da bere solitamente con una fettina di limone o lime e un pizzico di sale. Ci sono tante belle curiosità storiche legate alla birra, ad esempio che nell'antico Egitto gli operai che costruivano monumenti ricevevano razioni quotidiane di birra. Era nutriente, sicura da bere e parte dell'alimentazione normale, quindi la birra come ricompensa. Da Penny, birra Corona Extra, confezione da 6 bottiglie in offerta, quantità limitata, 5,99 euro. E sempre con lo speciale salva spesa anche una bevanda ideale per l'arrivo dell'estate, ovvero il tè. Da Penny in offerta, bel tè al limone e alla pesca. Tè freddo che ci permette di idratarci e che stimola positivamente il nostro cervello, perché essendoci la teina, questa va a migliorare la nostra concentrazione, riducendo anche la sensazione di stanchezza. Da Penny con lo speciale salva spesa, bel tè, limone, pesca. Ogni bottiglia da 1,5 litri in quantità limitata è in offerta a 65 centesimi.
1: Le offerte salva spesa di Penny.

al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.

0: Scopri le offerte di primavera.
1: Benvenuti da Penny, benvenuti fino al 17 giugno. Da Penny le parole d'ordine sono fuori tutto. Solo con Penny Card trovate articoli per voi e la vostra casa a 1, 2 o 3 euro. Tra gli articoli, tanti legati al giardinaggio e al fai da te. Abbiamo chiesto ai nostri clienti Penny maschietti come se la cavano coi lavori manuali le loro dolci metà. Vai!
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Se la cava molto bene con i lavori domestici, diciamo abbastanza democratico, questa cosa coinvolge anche me, quindi devo collaborare anch'io.
4: La mia compagna è bravissima comunque con i lavori, a volte anche più di me, io sicuramente meno tempo, lei ne ha di più ed è maniacale quando fa le cose, è molto precisa.
5: Direi che se la cava benissimo, bravo. Cioè nel senso le piccole cose, le cose da, non so, l'idraulico, l'elettricista, queste cose è molto più brava di me.
1: Anche se sono più brave di noi, molto importante il lavoro di squadra ovviamente, eh. Mi raccomando, chi ben comincia a metà dell'opera, e allora fino al 17 giugno da Penny fuori tutto. Da Penny anche tanti altri sconti fino al 50% solo con Penny Card.
0: Scopri le offerte di primavera.

0: fior di terra, le specialità, il sapore della tradizione.
1: Tra i prodotti veramente gustosi che potete trovare nelle nostre filiali, i taralli che ci portano nell'Italia meridionale. Un prodotto da forno con origini antiche, se pensiamo che sono stati ritrovati resti di taralli risalenti a una tribù che nell'antichità classica occupava il territorio dove ora c'è il Salento. Dalle specialità a cuor di terra, tutto il meglio della tradizione. Sì, la tradizione italiana. Le specialità a cuor di terra includono una vasta gamma di prodotti con sapori ricercati, tipici delle regioni del nostro paese. Sono le eccellenze della penisola che possiamo portare ogni giorno in tavola. E dalle specialità a cuor di terra anche i taralli.
0: I nostri marchi. Cuor di terra. Le specialità.

al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Salva spesa di Penny.
1: È il momento di fare insieme una lavatrice e sentir profumare la nostra biancheria di fresco e pulito. Ma cosa evoca il profumo dei capi appena stesi? Ecco cosa ci avete risposto.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Sì, mi ricordo i panni stesi che io aiutavo a stendere con mia nonna, che lei mi diceva sul terrazzo di casa in Sicilia, per cui questi panni bianchi stesi al sole che asciugavano immediatamente, lei mi diceva dai dammi una mano, ecco, li tiravamo su, io sentivo, sì effettivamente rievocando questo profumo di pulito, io rievoco il sole della Sicilia che adesso mi manca.
4: Quando mia mamma fa il bucato, c'era l'azoto, non c'era il detersivo adesso, era una polverina azzurra e aveva un profumo particolare che non l'ho più sentito.
1: Tanti ricordi quando si tratta di profumi, ma oltre a profumare un capo deve rimanere morbido e allora scegliamo l'ammorbidente Mon Amour, che si chiama così per evocare una sensazione di cura verso i propri capi, come un gesto d'amore per il bucato. Adesso l'ammorbidente Mon Amour viene solo 2,99 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Gelato, gelato e ancora gelato. Eh sì, perché gustare un buon gelato non è solo un piacere per il palato. Quel momento spesso desiderato racchiude anche tanti benefici per la salute del corpo. Il gelato è in grado di fornirci energia immediata, calcio e fosforo per le ossa e, se lo scegliamo alla frutta, pure vitamine. Nel reparto surgelati di Penny, dalle gelizie, il cono alla panna. La confezione da 6 pezzi è scontata del 20% a 2,39 euro. E da Penny, una gustosissima novità, firmata dalle specialità Cuor di Terra, sorbetto al fico d'India, arancia rossa di Sicilia. La confezione ha uno sconto del 20% a 1,59 euro.
0: Gli speciali di Penny.

Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.

Programmi per il futuro? Noi intanto ti insegniamo un mestiere. Ti offriamo un inserimento in stage di 6 mesi con un compenso economico per un percorso in punto vendita. Chiedi al personale di negozio o inquadra il QR code sulla locandina alla cassa. Oppure vai sul sito penny.it. Alla pagina Lavora con noi trovi tutte le offerte di lavoro aggiornate. Scopri il mondo Penny ed entra nella nostra squadra.

0: Gli speciali di Penny.
1: Da Penny è tornato lo speciale sconto del 70% sul secondo pezzo e fra i prodotti vi aspetta la pancetta, ideale per preparare una torta salata. È il piatto unico per eccellenza, pensato per essere tagliato e diviso fra i commensali. Condividerla rafforzi i legami familiari o di amicizia, favorendo la conversazione e il senso di comunità. La torta salata è anche un modo intelligente per non sprecare cibo e portarla a un picnic è un atto di generosità che nutre il gruppo. Ricotta, patate, mozzarella e pancetta. Da Penny trovate la pancetta Beretta, nota per il suo equilibrio fra sapidità e morbidezza, diventando croccante in padella senza perdere sapore. Viene 2,39 euro e con lo sconto del 70% la seconda confezione viene solo 72 centesimi.
0: Gli speciali di Penny.

0: Solo da Penny.
1: Siamo nella stagione nella quale spesso e volentieri gustiamo piatti freddi, volendo anche all'aperto, a diretto contatto con la natura, in una giornata lavorativa nella pausa pranzo per chi ha a disposizione nelle vicinanze un parco, o nel weekend se programmiamo una gita. Nel reparto freschi di Penny anche il petto di tacchino al forno e le freschette. La confezione acquistata con la Penny Card ha uno sconto del 21% a 1,49 euro. Per completare i nostri piatti freddi, il formaggio. E qui abbiamo i prodotti di Valbontà, realizzate con latte 100% italiano. Provolone piccante DOP, in una confezione scontata del 20%, in offerta 2,85 euro.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.

sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: e verdura di Penny. Tutta salute!
1: Fra la frutta e verdura vi aspettano le nostre zucchine, un ortaggio molto versatile. Sentite come le preparano i nostri clienti.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Pasta, gamberi e zucchine.
4: Di solito grigliate con un po' di melanzane.
5: Un preparato di verdure con zucchine, melanzane e magari anche peperoni o carote, insieme con bulgur e quinoa.
1: Tanti piatti diversi che possiamo sperimentare per portare in tavola fantasia e novità. Da Penny vi aspettano le zucchine chiare, le mie preferite. Sono più dolci, tenere e ricche di sali minerali, ideali per fritture o preparazioni delicate.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute!

0: cose che trovi solo da Penny.
1: Facciamo la scorta di surgelati, sempre pronti in cucina per ogni evenienza. Arriviamo a casa con il desiderio di metterci a tavola in pochi minuti o all'improvviso abbiamo invitati, i surgelati fanno al caso nostro. Cuori di carciofo Orto Mio, trifolati in padella con olio extravergine, aglio, sale e prezzemolo sono un ottimo contorno. Da Penny c'è uno sconto del 70% sul secondo pezzo, vostro in offerta a 54 centesimi. Sconto del 70% anche sul secondo pezzo di un altro prodotto surgelato, gamberi indo-pacifici di gran mare. Da portare in tavola magari con pomodorini e sfumati con del prosecco. Anche in questo caso, come vi dicevo, sconto del 70% sul secondo pezzo, vostro a 1,20 euro.
0: Penny, la primavera nel carrello.

al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.

0: Arrotonda e dona.
1: Torno da Penny, un appuntamento importantissimo. Arrotonda e dona, in tutti i punti vendita Penny fino al 31 maggio sosteniamo il progetto Remi di Croce Rossa Italiana. Arrotondate all'euro la vostra spesa e contribuite ad offrire a bambini e bambine nuove opportunità educative, ricreative e sportive. E ce lo conferma anche il nostro communication manager Marcello Caldarella, intervistato dal caporedattore di Penny FM Giovanni Martinez.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Marcello, nuovi progetti abbiamo sentito, ma anche continuità nel sostegno alla Croce Rossa Italiana con attività che già avevamo messo in campo da tempo, come ad esempio Arrotonda e Dona, che torna dal 21 al 31 maggio. Puoi ricordarci come fare e anche farci ovviamente un invito a partecipare?
4: È una formula incredibile per raccogliere fondi, perché con pochissimo sforzo si fanno delle cose incredibili. La formula è semplice: quando i nostri clienti, ma anche le nostre persone, devo dire, vanno a fare la spesa nei nostri punti vendita, se per esempio lo scontrino è di 9,90 euro, il nostro personale, le nostre persone in cassa chiederanno: vuoi arrotondare per Croce Rossa? E quindi, se diciamo sì, si arrotonderà l'euro successivo, quindi si lasceranno quei 10 centesimi per arrivare ai 10 euro che faranno la differenza, perché se ogni cliente lasciasse 10 centesimi potremmo veramente aiutare tantissimi ragazzi ad accedere allo studio e all'istruzione. Quindi è una formula consolidata che vede lo sforzo di Penny, ma anche il senso di responsabilità di tutti i clienti, che con pochissimi centesimi possono davvero fare differenza. E quindi sì, invito i nostri clienti, le nostre persone a donare, arrotondando l'euro successivo in questi 10 giorni, per poter far accedere allo studio e all'istruzione più persone possibili.
1: Molto bene, grazie al nostro communication manager Marcello Caldarella. E allora con Arrotonda e Dona sosteniamo il progetto Remi e la Croce Rossa Italiana. Remi, ricreazione ed educazione minori. Fino al 31 maggio in tutti i punti vendita Penny d'Italia, Arrotonda e Dona.
0: Arrotonda e Dona con Penny, resta solidale.

0: che trovi solo da Penny.
1: Prodotti salva spese immancabili nel volantino di Penny, offerte valide sino a mercoledì 3 giugno. E troviamo anche la pasta integrale La Molisana, storico pastificio fondato a Campobasso nel 1912. A quantità limitata pasta integrale La Molisana, formati assortiti in pacche da mezzo chilo, scontati 99 centesimi. Tra i prodotti salva spesa anche il sugo per condire il nostro piatto di pasta, passata di pomodoro Pomì. E in molti ricorderanno che negli anni 80 Pomì ha rivoluzionato il mercato introducendo il celebre brick in cartone e lanciando uno slogan diventato famosissimo: o così o Pomì. Passata di pomodoro Pomì, il barattolo di vetro è in offerta 95 centesimi.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: prodotti del mese di Penny.
1: Belle le serate in questo periodo in cui ci si gode una temperatura piacevole, giusta, né troppo fredda né troppo calda. Se ci fermiamo a bere qualcosa in giardino, chiacchierando con i vicini di casa, teniamo al fresco qualche birra. La birra del mese di Penny è la Tennent's Super in lattina. La birra la possiamo usare anche in cucina per sfruttare il suo aroma e le sue caratteristiche chimico-fisiche che migliorano la consistenza e il gusto dei piatti. A questo proposito, sentiamo un cliente di Penny come usa la birra in cucina.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Possiamo fare delle frittelline facendo una pastella con la birra, quindi facendo birra, uova, farina, sale, fare dei cubi di formaggio, metterlo all'interno della pastella e poi friggerlo al momento. Viene servito di solito sotto un'insalatina di soncino condita con magari un goccino di aceto di lamponi.
1: Delle frittelline con pastella di birra, ottima idea. In offerta abbiamo la birra Tennent's Super, birra del mese di Penny. Fatene scorta perché una lattina da 44 centilitri costa appena 1,59 euro.
0: I prodotti del mese di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Mettiamo nel carrello una bella anguria che fa molto bene quando inizia a fare caldo, apporta acqua, idrata ed è l'ideale da mangiare nei momenti più caldi perché rinfresca e mantiene leggeri. Mangiata da sola si digerisce in appena mezz'ora, è dunque una merenda leggera. Adesso la Penny trovate l'anguria coltivata in Italia al prezzo di appena 99 centesimi al chilo. Poi sgranocchiamo salute a merenda, da Penny adesso c'è lo speciale frutta secca e abbiamo in offerta le arachidi. Sono molto nutrienti, ricche di proteine e grassi benefici, un superfood da mangiare per uno spuntino al lavoro, un aiutino ad essere più concentrati. In offerta le arachidi Jumbo, confezione da mezzo chilo, al prezzo di 3,99 euro.
0: Scopri le offerte di primavera.

Al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it. Basta un po'.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: passerà.
1: Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
2: I prodotti del mese di Penny.
3: Siamo a maggio ed è arrivato il momento del frizzantino. Da Penny è arrivato il vino del mese. Sto parlando del Verduzzo Bianco Frizzante IGT. E a voi, quando piace bere il vino? Sentiamo.
4: Penny FM lo ha chiesto a voi.
5: Il vino piace berlo in compagnia, comunque compagno di pasto, bevuto con moderazione, allieta la convivialità a tavola.
6: Il vino piace perché è aromatico, si accompagna a ottimi piatti, rende più allegra la vita, è preso da giuste dosi, è una cosa favolosa, insomma, e poi è anche benefico per la salute.
7: È buono perché rende felici, in una bella serata, un bicchiere di vino volentieri.
3: Sì, ci vuole Verduzzo, il cui profumo è di frutta matura, pera, mela, pesca, ma anche miele e fiori bianchi. Anche da abbinare a formaggi freschi come ricotta, robiole, mozzarella, ma anche a dolci secchi e biscotti. Curiosità, pensate, un tappo di sughero legato ovviamente al vino può contenere fino a 800 milioni di cellule d'aria. Incredibile. Da Penny il vino del mese è il Verduzzo Bianco Frizzante IGT. Bottiglia in sconto per tutto maggio a solo 1,79 euro.
2: I prodotti del mese di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Per pulire bene e facilmente tutte le superfici, in casa non dovrebbe mai mancare un panno in microfibra. È costituito da sottili fibre di poliammide e poliestere che trattengono i grassi e l'acqua. Riescono così a catturare in profondità anche le più piccole particelle di sporco, polvere e incrostazioni. Da Penny abbiamo in offerta i panni in microfibra Colors XL Vileda. La confezione da 4 panni costa 3,99 euro. Se ne acquistate 2, il secondo pacco costa appena 1,20 euro. Poi, quando puliamo i pavimenti e laviamo le superfici di casa, usiamo un unico prodotto, così risparmiamo tempo e le pulizie diventano anche più semplici. Molto utile lo sgrassatore universale Chantecler. Adesso c'è lo sconto sul secondo flacone che acquistate, dunque un flacone costa 2,99 euro, il secondo appena 90 centesimi.

al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.

Programmi per il futuro? Noi intanto ti insegniamo un mestiere. Ti offriamo un inserimento in stage di 6 mesi con un compenso economico per un percorso in punto vendita. Chiedi al personale di negozio o inquadra il QR code sulla locandina alla cassa. Oppure vai sul sito penny.it. Alla pagina Lavora con noi trovi tutte le offerte di lavoro aggiornate. Scopri il mondo Penny ed entra nella nostra squadra.

0: arrotonda e dona.
1: La collaborazione tra Penny e la Croce Rossa Italiana continua e si sviluppa con nuovi progetti di sostegno e di inclusione. Ne parliamo con Monica Di Maggio, Sustainability Manager Penny. Ciao Monica.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti e ben ritrovati.
1: Monica, prima di entrare nel merito delle attività, vogliamo ricordare come e perché nasce questa collaborazione con la Croce Rossa Italiana?
2: Guarda, Croce Rossa Italiana è un nostro partner ormai dal 2023, quando abbiamo cominciato a collaborare con loro in occasione della guerra in Ucraina, e poi si è voluto ulteriormente attraverso iniziative specifiche per essere vicini al territorio e alle comunità, che comunque, come sappiamo, è uno ormai dei valori fondanti del nostro percorso di sostenibilità e con il quale noi cerchiamo di ispirare la realizzazione del nostro business. Per cui è una collaborazione di lunga data che ci vede con questo ultimo progetto davvero in un altro campo non esplorato, legato proprio al sostegno dei più giovani, dei ragazzi e dei bambini.
1: Adesso ci arriviamo, però un passo alla volta. Allora Monica, ancora una volta dal 21 al 31 maggio Penny rinnova l'attività Arrotonda e Dona in favore della Croce Rossa Italiana. Ci dici perché e in cosa consiste?
2: Certo, allora diciamo che chiediamo in questo caso ai nostri clienti di essere con noi nell'aiutarci a realizzare dei progetti specifici, e quindi questo è un gesto concreto che si può fare semplicemente alle casse, e quindi diciamo che la cassiera chiederà, se si vuole arrotondare, lo scontrino all'euro successivo, e affinché questa piccola parte sostenga il nostro progetto. Quindi un gesto concreto che anche i nostri clienti possono realizzare per aiutarci a sviluppare questo progetto in cui crediamo molto.
1: A proposito di progetti, Monica, c'è anche un nuovo progetto che si chiama REMI, che è Ricreazione ed Educazione Minori, che vede coinvolte, questa è una cosa molto bella, da vicino anche le nostre persone. Puoi dirci i punti focali di questo progetto e come i nostri collaboratori sono e saranno protagonisti?
2: Guarda, è un progetto a cui io particolarmente tengo molto, perché comunque ci consente di fare un progetto destinato ai più giovani, e parte da un dato che è molto importante, che è un dato ISTAT del 2024, che vede la povertà assoluta in aumento tra i minori di 16 anni in Italia. Voi pensate che più di 1 milione di ragazzi versano in queste condizioni. Cosa significa? Che i bambini e i ragazzi sono in povertà sociale, in povertà educativa e in esclusione sociale. Quindi con questo progetto vogliamo davvero mettere a disposizione dei ragazzi, utilizzando e quindi supportati dai comitati regionali dislocati sul territorio nazionale della Croce Rossa Italiana e dei loro volontari, delle attività sportive, artistiche, ludiche, alle quali diversamente non potrebbero avere accesso, attività di gruppo ricreative, gita al mare, in montagna, del cinema con altri ragazzi, proprio per favorire quella famosa inclusione sociale che li identificano, no? E che quindi possono favorire proprio il loro sviluppo anche da un punto di vista sociale. E per questo abbiamo scelto delle città dislocate su tutta Italia, quindi Milano, Roma e Catania, quindi nord, centro, sud, laddove noi siamo presenti, proprio per dare questo contributo. I nostri collaboratori sono estremamente importanti, perché attraverso un'attività di volontariato avranno proprio l'opportunità di fare un'esperienza umana, a mio parere, incredibile, partecipando e dando proprio supporto durante queste giornate ricreative, quindi entrando in un progetto che quindi non è soltanto legato a un sostegno economico, ma davvero un percorso umano e di grande valore sociale che vogliamo mettere a disposizione anche delle nostre persone.
1: Vuoi farci un invito, un saluto per i nostri clienti e ovviamente anche i nostri colleghi, i nostri collaboratori?
2: Guarda, io posso dire solo una cosa dal profondo del cuore: aiutateci a rendere felici questi bambini che ne hanno diritto. Hanno diritto alla spensieratezza e alla gioia della loro età.
1: Fantastico, grazie ancora Monica Di Maggio, Sustainability Manager Penny. Penny e Croce Rossa Italiana responsabilmente insieme e vicini alle comunità del nostro territorio, proprio come abbiamo sentito, in un percorso appunto condiviso di valore sociale e umano.
0: Arrotonda e dona, con Penny, resta solidale.
3: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee, e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
4: No, nel senso lato.
3: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
4: Devi darmi tempo.
3: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Voi come fate colazione? Se vi piace mangiare i biscotti con un caffè nella tranquillità di casa, adesso da Penny abbiamo in offerta le gocciole. Biscotti famosissimi a forma di goccia. Sono fatti di una squisita pasta frolla friabile e una pioggia di gocce di cioccolato senza olio di palma. Con Penny Card una confezione costa 2,99 euro. Acquistando le gocciole ricevete anche 30 punti extra sulla Penny Card per la raccolta di premi. Poi da Penny trovate anche un prodotto considerato un elisir di lunga vita perché molto ricco di fermenti lattici e probiotici, il kefir, che è una miniera di sali minerali, calcio, magnesio e fosforo ed è anche una buona fonte di proteine. Adesso una confezione di kefir bianco del marchio Wellness costa appena 79 centesimi.

Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.

0: Eugenio in via di gioia con Libero su Penny FM.
1: Penny insieme, insieme, insieme. Tre ore in compagnia di Marta Amato. Marta Amato.
0: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti da Penny in questo giovedì 21 maggio. Oggi sarà una giornata solidale perché vi parlerò dell'iniziativa Arrotonda e Dona. Arrotondando all'euro l'importo della vostra spesa, potrete offrire a tanti bambini nuove opportunità educative, ricreative e sportive. Oltre a questo ci sarà spazio per speciale salva spesa, speciale gelati e fuori tutto. Buoni acquisti.
1: Penny insieme, insieme, insieme. Tre ore in compagnia di Marta Amato.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Mangiare un gelato di pomeriggio fa bene alla mente perché rappresenta una pausa energetica e gratificante, ottima per rinfrescarsi e risollevare l'umore grazie al rilascio di endorfine. È una merenda ideale come spuntino post attività fisica. E allora da Penny vi aspettano i coni alla panna, le gelizie. Vengono solo 2,39 euro. E poi del marchio le specialità Cuor di Terra vi aspetta il sorbetto al fico d'India, che si chiama così a causa di un errore geografico. Cristoforo Colombo lo importò dal Messico credendo di essere arrivato nelle Indie, da qui il nome fico d'India. Tutto questo è sempre racchiuso nel nostro sorbetto a solo 1,59 euro.
0: Le offerte che trovi solo da Penny.

fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it. Basta un po'.

sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Chris Lane con Laps Around the Sun su Penny FM, rieccoci insieme. Marta Amato con voi per sostenere insieme le iniziative di Penny.
1: Arrotonda e dona.
0: Per supportare il progetto REMI di Croce Rossa Italiana, con l'iniziativa Arrotonda e Dona potrete offrire a tanti bambini nuove opportunità educative, ricreative e sportive. Ma per capire meglio di cosa si tratta, Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, ha intervistato Marcello Caldarella, communication manager di Penny. Ascoltiamo.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Marcello, l'8 maggio si è celebrata la giornata mondiale della Croce Rossa, un momento per mettere in risalto i valori di umanità, sostegno e inclusione che sosteniamo noi di Penny con diverse attività. Puoi dirci perché questa attenzione e questo impegno sono importanti per noi e il territorio che ci circonda?
4: Ma guarda, a me fa sempre piacere, emoziona sempre leggere qual è la mission di Croce Rossa italiana e poi quella Croce Rossa mondiale di cui abbiamo appunto festeggiato la giornata. Loro intervengono per la salvaguardia delle persone senza distinzione, senza di razza, colore, religione, orientamento politico e senza nessun tipo di discriminazione. E questo è il modo migliore, secondo me, di essere vicini e di far alle comunità di far qualcosa. E questa è un po' anche la mission di Penny, quella di essere vicini alle comunità con un approccio assolutamente etico. E quale partner migliore potremmo scegliere di Croce Rossa Italiana, nel nostro caso, che mi piace ricordare, però, per esempio, è anche partner del nostro gruppo a cui apparteniamo, del gruppo Reve. Quindi è un valore condiviso un po' a livello di gruppo.
0: Fare la spesa e poter aiutare chi ha più bisogno è un piccolo gesto per noi, ma un grande regalo per chi lo riceve, soprattutto se si tratta dei bambini e quindi anche del loro futuro.
1: Arrotonda e dona. Con Penny, resta solidale.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Offerte freschissime da Penny come l'anguria. Mangiarla in primavera è ideale perché reidrata l'organismo dopo l'inverno. Questo frutto è ricco di acqua e vitamine e quindi sostiene le difese immunitarie, contrasta la stanchezza e favorisce il drenaggio dei liquidi in eccesso. È inoltre un'ottima fonte anche di antiossidanti come il licopene. Adesso l'anguria da Penny viene solo 99 centesimi. Oltre alla frutta fresca scegliamo anche la frutta secca come i coni di mais, uno snack perfetto per adesso le 16-19 minuti. È uno snack salutare principalmente perché è leggero e anche energetico. È ricco di derivati da questo cereale, quindi è naturalmente privo di glutine, risultando ideale anche per i celiaci. Adesso uno snack buono come i coni di mais viene solo 99 centesimi.
0: Risparmio e salute. Da Penny si può.

al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagno schiuma Malizia, due pezzi da un litro a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it. Basta un penny.

0: Rieccoci insieme in diretta su Penny FM, Marta Amato con voi in questo giovedì 21 maggio. Da oggi fino al 31 maggio, facendo la spesa da Penny, è possibile sostenere il progetto REMI di Croce Rossa Italiana per offrire nuove opportunità ai bambini. Basta arrotondare lo scontrino all'euro superiore. Parliamo di Croce Rossa nel programma Viviamo Sostenibile, la scelta che cambia.
1: La mia scelta di diventare volontaria della Croce Rossa Italiana non nasce in realtà da un singolo episodio, ma proprio da un valore grazie al quale sono cresciuta nella mia famiglia, ovvero la necessità e il sentimento di aiutare gli altri, aiutare il prossimo. In realtà l'episodio più importante che mi viene in mente è il mio primo servizio di unità di strada, in cui prestiamo soccorso alle persone senza dimora. Noi cerchiamo di aiutarli tutto, però è più quello che noi riceviamo da loro che quello che diamo, perché mi ha fatto davvero capire l'importanza di apprezzare le piccole cose e non dare nulla per scontato, perché siamo venuti appunto a contatto con delle realtà che pensavo molto diverse dalla mia, ma che sono più vicine di quanto si possa immaginare.
0: Benvenuti da Daniel Locatelli. Aiutare persone in difficoltà è molto più che dare assistenza, è una lezione di vita. La sigla.
2: Penny FM presenta Viviamo Sostenibile, la scelta che cambia. Un programma di Dania Locatelli. Parte prima.
0: Mettersi al servizio degli altri, dare il proprio contributo alla società, ricevere un aiuto prezioso. Qual è il valore di tutto questo?
2: Noi come loro.
0: Come sostegno alle comunità in cui è presente, Penny collabora con diverse realtà, tra cui Croce Rossa Italiana, la più grande organizzazione umanitaria nel mondo e in Italia, con volontari distribuiti su tutto il territorio nazionale per intervenire tempestivamente in ogni emergenza con attività sociali, sanitarie e assistenziali. Perché dedicare la propria vita al volontariato? Sentiamo l'intervista di Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, al presidente della Croce Rossa di Brugherio, Francesco De Filippo.
3: Perché hai deciso di dedicare la tua vita alla Croce Rossa?
4: Più che una decisione presa in un momento preciso, è stato più che altro un percorso. Con il tempo ho capito che la Croce Rossa non era solo volontariato, ma che era diventata parte del mio modo di vedere le persone e la comunità. E servizio dopo servizio, incontro dopo incontro, ho scoperto quanto anche un semplice gesto può fare la differenza nella vita di qualcuno. E queste cose ti cambiano. Ho scelto di dedicare una parte così importante della mia vita alla Croce Rossa perché qui ho trovato umanità, senso di responsabilità e soprattutto la possibilità concreta di esserci per gli altri.
3: Cosa ti dà particolare motivazione in questa missione?
4: La motivazione più grande me la danno le persone che aiutiamo, certo, ma anche i volontari. E vedere soprattutto i più giovani crescere, appassionarsi, diventare a loro volta un punto di riferimento è qualcosa che dà energia e speranza soprattutto. Come presidente sento una grande responsabilità ovviamente, ma anche un grande privilegio, cioè quello di contribuire a costruire una comunità dove nessuno si senta solo e dove ognuno possa sentirsi utile. Alla fine quello che mi motiva davvero è sapere che nei piccoli gesti quotidiani possiamo portare vicinanza, fiducia e umanità.
0: Grazie a Francesco De Filippo, presidente della Croce Rossa di Brugherio. Ci fermiamo un attimo e poi approfondiamo la collaborazione tra Croce Rossa Italiana e Penny.
2: Viviamo Sostenibile, la scelta che cambia, di Dania Locatelli. Fine parte prima.

0: Presenta Viviamo Sostenibile, la scelta che cambia, un programma di Dania Locatelli, parte seconda.
1: Riconoscere il valore unico e irripetibile di ogni persona è il presupposto di ogni azione della Croce Rossa Italiana. Perché è importante la collaborazione di Penny? Lo chiediamo a Marcello Caldarella, Communication Manager Penny Italia.
2: A prescindere da Penny è importante supportare Croce Rossa Italiana e aggiungerei Croce Rossa Mondo, che è anche partner di Reve, perché per DNA loro intervengono nei momenti di emergenza a supporto e a tutela della vita. Questa è la loro mission. E la storia con Croce Rossa è longeva, ormai da 7 anni con Penny, e ci permette questa partnership di intervenire dove c'è bisogno, quando c'è bisogno, appunto a tutela delle comunità, non solo quelle vicine ma anche alla internazionalità di Croce Rossa, anche quelle più lontane, e ahimè il momento sociale che viviamo ha bisogno di tutto il nostro aiuto.
1: In quali ambiti è attiva la Croce Rossa Italiana? In caso di conflitto provvede indistintamente al recupero delle vittime, cura i feriti e i malati, collabora alla ricerca dei dispersi e favorisce i ricongiungimenti familiari. Fa parte del Sistema Nazionale di Protezione Civile e presta soccorso in caso di emergenze o calamità naturali. È impegnata attivamente nell'assistenza alle famiglie in difficoltà economica, alle persone senza dimora e ai migranti. Qual è l'attività di Croce Rossa? Ce lo spiega Marzia Como, delegato nazionale Principi e Valori Umanitari della Croce Rossa.
3: Noi usiamo lo slogan Un'Italia che aiuta. Cosa significa? Significa che con gli oltre 150.000 volontari che abbiamo sul territorio nazionale cerchiamo di essere di prossimità, quindi essere vicini a tutte le categorie vulnerabili nel miglior modo possibile. E cerchiamo di farlo attraverso quell'organizzazione che ci consente, con oltre 650 comitati sul territorio nazionale, di essere veramente vicino alle persone. In ogni ambito della loro vita, la parte della salute, la parte dell'inclusione sociale, ma anche di quelli che sono i diritti civili di ogni cittadino, cerchiamo di essere accanto, ascoltando e naturalmente mettendo in atto tutte quelle azioni che volgono a un miglioramento delle loro condizioni di vita, che sono peraltro differenti, perché il nostro paese è piccolino ma molto anche differente territorialmente con i loro bisogni.
1: Grazie a Marzia Como, delegato nazionale Principi e Valori Umanitari della Croce Rossa. Possiamo dare il nostro sostegno con donazioni, volontariato e devolvendo il 5 per 1000. Visitate il sito cri.it e il sito penny.it alla sezione Viviamo Sostenibile. Un saluto da Dania Locatelli.
0: Viviamo Sostenibile, la scelta che cambia. Un programma di Dania Locatelli.

al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Parliamo dello sconto del 70% sul secondo pezzo e qui trovate tanti ideali articoli per le vostre pulizie di primavera, come lo sgrassatore universale Chantecler, uno dei prodotti per la pulizia più venduti grazie alla sua formula universale ad altissima concentrazione. Elimina lo sporco anche più ostinato, il grasso bruciato e anche le incrostazioni in pochi secondi. Adesso un pezzo viene 2,99 euro, ma grazie allo sconto del 70% sul secondo pezzo, il secondo articolo acquistato verrà solo 90 centesimi. E poi, sempre parlando di pulizie di primavera, ecco il panno in microfibra Vileda. È ottimo perché è progettato per catturare particelle di sporco, polvere e anche umidità in modo efficace, senza graffiare o danneggiare le superfici. Un pezzo viene solo 3,99 euro, ma acquistando il secondo pezzo pagherete solo 1,20 euro.
0: Penny, freschezza, qualità e risparmio.

Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.

0: Sabrina Carpenter su Penny FM, rieccoci insieme su Penny FM. Marta Amato con voi in questo giovedì 21 maggio. Oggi sarà una giornata solidale grazie all'iniziativa Arrotonda e Dona. Arrotondando all'euro l'importo della vostra spesa, potrete offrire a tanti bambini nuove opportunità educative, ricreative e sportive. Oltre a questo ci sarà spazio per speciale salva spesa, gelati e fuori tutto. Si riparte con la musica, arriva Ernia, Berlino.
1: Resta solidale, arrotonda e dona.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Offerte per la mattina. Pensiamo alla colazione di domani e iniziamo la giornata con il kefir bianco Wellness. Fa bene perché è una bevanda fermentata ricca di probiotici vivi, vitamine e minerali che migliorano la salute dell'intestino, rinforzando le difese immunitarie e aumentando l'energia. Adesso il kefir bianco Wellness, fonte di proteine, viene solo 79 centesimi. Abbiniamo a questa bevanda le gocciole pavesi, il mio biscotto preferito, e pensate, sono nate ufficialmente nel 1987, da allora ne hanno fatta di strada, anche perché ancora adesso sono uno dei biscotti più amati da grandi e anche dai bambini. Adesso le gocciole pavesi vengono solo 2,99 euro e acquistandole riceverete 30 punti extra per le vostre collezioni.
0: Velocizza la raccolta con i punti extra.

fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.

Sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Solo da Penny.

0: Rieccoci insieme in diretta su Penny FM, Marta Amato con voi alle 17:17 minuti.
1: Gli speciali di Penny.
0: Speciali molto freschi e golosi questa settimana, vi aspetta lo speciale gelati, però di gusti ce ne sono veramente tanti, allora sentiamo i vostri preferiti.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Ovviamente il cioccolato, di più le creme, perché sono molto più gustose e sono molto più nutrienti.
4: Fragola, come bambini, perché sono una bambina, mi piace la fragola, la frutta più fresca, no?
5: Creme, perché sono più corpose, più pastose, la macedonia, la castagna, poi l'amarena.
6: Frutta, fragola, perché sono più buoni.
7: Cioccolato fondente. Creme, perché il gelato se non è crema non è gelato. Doppia panna.
0: Doppia panna alla fine, allora quello che ci vuole sono i coni con panna e pistacchi siciliani, le specialità a cuor di terra. Pensate, i pistacchi siciliani hanno un gusto dolce, aromatico e delicato. In più vi svelo una piccola curiosità sul cono: l'invenzione del cono gelato è ufficialmente attribuita a Italo Marchioni, un gelataio originario del Cadore emigrato a New York nel 1903. Adesso la confezione da 4 pezzi di coni alla panna e pistacchi siciliani, le specialità a cuor di terra, viene solo 1,99 euro.
1: Gli speciali di Penny.

0: Ariete con Mare di Guai su Penny FM. Parliamo dello speciale salva spesa.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: E qui troviamo la birra Corona Extra, che ha un gusto molto delicato, è perfetta quindi per aperitivi estivi, cene speziate, ma anche serate in compagnia. Adesso la confezione da 6 pezzi di birra Corona Extra viene solo 5,99 euro. C'è però chi ama però i gusti analcolici come la sottoscritta, e allora per tutti voi come me trovate bel tè al limone e alla pesca, che rievoca in me ricordi dell'infanzia, perché era il tè che aspettavo sempre per i momenti di piacere, quando finivo di giocare con le amiche della via e correvo subito a casa tutta sudata per assaporare proprio il bel tè alla pesca o al limone. Adesso lo trovate da Penny, e vi svelo anche che è realizzato con infuso di foglie di tè in acqua minerale naturale, senza coloranti né conservanti aggiunti. Viene solo 65 centesimi.
1: Le offerte salva spesa di Penny.

Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it. Basta un pezzo.

0: Max Alli con l'equilibrio delle cose su Penny FM. Eccoci insieme ancora. Buoni acquisti da Marta Amato con voi in diretta in questo 21 maggio. È il momento delle nostre rubriche. Ascoltiamo Disco Sound.
1: Disco Sound, i vinili di Penny FM, di Tommaso Stabilini.
2: Bentornati a Disco Sound con un nuovo vinile da riascoltare. Oggi il padre della moderna canzone d'autore italiana. Sul giradischi di Penny FM, il primo album di Gino Paoli.
3: C'era una volta una gatta.
2: Gino Paoli nasce a Monfalcone il 23 settembre 1934. Il papà lo vuole ingegnere navale, ma lui segue la musica. Trasferitosi a Genova lavora come grafico, poi lascia e a fine anni 50 è tra i fondatori della scuola genovese, che introdurrà nella musica italiana testi più poetici e intimi, come spiega in un'intervista di inizio anni 80.
4: Una canzone perfetta dovrebbe essere al 100% poesia, al 100% musica, dove le parole non possono stare senza la musica, la musica non può stare senza quelle parole, inevitabilmente, sono uniche. Forse è più facile fare una canzone che una poesia, come forse è più facile fare una canzone che della musica soltanto.
3: In un caffè coi camerieri maleducati.
2: Nel 60 il primo album con la Ricordi, Gino Paoli. Sul lato A del vinile brani come Gli innamorati sono sempre soli, Me in tutto il mondo, Un vecchio bambino, Senza fine, Volevo averti per me, Lacrime e Un jour tu verras. Senza fine, dedicata ad Ornella Vanoni alle sue mani grandi, venne scritta da Paoli su richiesta della stessa dopo che lo vide in sala di registrazione.
3: Senza fine tu trascini la nostra vita.
2: Sul lato B, La gatta, Un uomo vivo, Maschere, Sassi, In un caffè, Io vivo nella luna, Il cielo in una stanza e Grazie. Il cielo in una stanza, cantata da Mina e amata da Frank Sinatra, fu la consacrazione per Gino Paoli. Curiosità, il brano venne tradotto in inglese col titolo This World We Love In. L'interpretazione di Mina entrò persino nella classifica Billboard Hot 100.

0: La copertina dell'album Bianco e Nero, un giovane Paoli con occhiali da sole e il titolo in corsivo rosso. Album che la ricorda inserì nella linea special come LP di prestigio, per presentare l'artista come autore intellettuale e non come semplice cantante. Al prossimo vinile!
1: Senza fine.
2: Disco Sound. I vinili di Penny FM. Di Tommaso Stabilini.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Tra i cibi da prediligere in primavera, mangiare petto di tacchino è un'ottima scelta perché è una carne magra, digeribile e nutriente, ideale per rimettersi in forma dopo l'inverno. Con l'arrivo della stagione calda, il corpo beneficia di alimenti che non appesantiscono la digestione e apportano proteine nobili per l'attività fisica. Da Penny il petto di tacchino Le Freschette viene solo 1,49 euro grazie alla Penny Card. E poi portiamo in tavola anche il provolone. Il nome deriva da prova, riferito all'antica tradizione casearia di prelevare un piccolo pezzo di pasta filata per testarne la consistenza e lo stato di maturazione. Questo assaggio di prova ha dato il nome al prodotto finale. Il provolone Valmontà viene solo 2,85 euro.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it. Basta un po'.

0: Levante con Niente da dire su Penny FM.
1: Gli speciali di Penny.
0: Rieccoci insieme su Penny FM, Marta Amato con voi in questo giovedì 21 maggio alle 17:47 minuti. È il momento di fare merenda insieme, allora scegliamo una merenda super proteica come High Pro Danone. Lo dice la parola stessa, High Pro sta per High Protein, alto valore proteico. È ideale se cerchiamo uno spuntino pratico o un post allenamento ricco di proteine con zero pochissimi grassi e un ridotto contenuto di zuccheri. È perfetto per raggiungere il fabbisogno giornaliero e favorire il senso di sazietà. Adesso lo trovate nello speciale sconto del 70% sul secondo pezzo, a scelta fra banana o vaniglia. Il primo pezzo viene solo 1,49 euro, ma acquistando il secondo pezzo, la seconda confezione verrà solo 45 centesimi.
1: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

0: grandi.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Prepariamo la pasta con carciofi e gamberi, perché mangiare carciofi in primavera è un toccasana per depurare il fegato e contrastare la stanchezza grazie alla cinarina, che aiuta a eliminare le tossine accumulate durante l'inverno. I cuori di carciofo Orto Mio vengono solo 1,79 euro, e grazie allo sconto del 70% la seconda confezione viene solo 54 centesimi. È il momento di aggiungere i gamberi, che contengono astaxantina, utile per combattere l'invecchiamento cerebrale. Sono a marchio Gran Mare, vengono solo 3,99 euro, ma grazie allo sconto del 70% la seconda confezione verrà solo 1,20 euro.
1: La primavera da Penny.

Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagno schiuma Malizia, due pezzi da un litro a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.

Giovanotti, non dimenticare su Penny FM, rieccoci insieme in diretta in questo giovedì 21 maggio. Oggi sarà una giornata solidale grazie all'iniziativa Arrotonda e Dona. Arrotondando all'euro l'importo della vostra spesa, potrete offrire a tanti bambini nuove opportunità educative, ricreative e sportive. Oltre a questo parleremo di speciale salva spesa, speciale gelati e fuori tutto. Si riparte con la musica, arrivano i Gold di Penny FM, Joe Cocker, When the Night Comes.

0: Joe Cocker, When the Night Comes, su Penny FM. Parliamo dello speciale salva spesa.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Fra i prodotti troviamo la pasta integrale che, grazie al chicco intero non raffinato, offre un alto contenuto di fibre, vitamine e minerali come ferro, magnesio e potassio. Il suo vantaggio principale è l'indice glicemico più basso, che garantisce maggiore sazietà, energia costante e benefici per la salute cardiovascolare. La pasta integrale, la Molisana, viene solo 99 centesimi. È il momento di condire la nostra pasta con la passata di pomodoro Pomì. Un prodotto 100% italiano ottenuto da pomodori freschi raccolti in stagione. È ricca di licopene, antiossidante che aumenta la sua biodisponibilità con la cottura. La passata di pomodoro Pomì viene solo 95 centesimi.
1: Le offerte salva spesa di Penny.

Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it. Basta un tè.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: E sono le 18:14 minuti, siamo in diretta in tutti i penny d'Italia. Adesso pensiamo alla merenda.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.
0: Una merenda fresca, visto che siamo in primavera inoltrata. In questo periodo lo yogurt va per la maggiore, ma se vogliamo seguire un'alimentazione sana, facciamolo seguendo la stagionalità della frutta. In questo modo mangeremo prodotti maturati naturalmente, che rispettano il normale bioritmo con conseguenti benefici per il corpo. Allo yogurt aggiungiamo delle fette di pesca, è ricca di acqua e povera di grassi, quindi ci sazierà ma senza appesantirci. Ideale per le calde giornate e utile per la circolazione del sangue. Adesso da Penny trovate le pesche gialle.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: 18 minuti ancora insieme su Penny FM. Marta Amato con voi per parlarvi delle offerte di Penny.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Parliamo dell'anguria, è un toccasana perché reidrata l'organismo dopo l'inverno, combatte la stanchezza tipica dei cambi di stagione e favorisce anche la diuresi. Adesso l'anguria da Penny viene solo 99 centesimi. Dalla frutta fresca passiamo alla frutta fresca, come le mandorle. Fanno bene perché sono un superfood naturale, ricco di grassi sani, proteine vegetali, fibre e vitamina E. Aiutano a proteggere il cuore, favoriscono il senso di sazietà e migliorano anche la salute dell'intestino. Per tutti questi motivi adesso da Penny trovate le mandorle sgusciate a soli 7,99 euro.
1: Risparmio e salute. Da Penny si può.

Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.

notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345 4530 423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Robbie Williams con Lost su Penny FM.
1: Gli speciali di Penny.
0: Maggio apre le porte alla stagione balneare, ma se pensate al mare, cosa vi viene in mente? Sentiamo le vostre risposte in questo sondaggio.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Fare il bagno, barca, pesce, mangiare pesce, dato che non venendo da un posto di mare, quando vado al mare mangio pesce.
4: Penso al mare, penso spiagge tranquille, relax, penso rumore delle onde, penso non fare niente e godersi il relax, penso buon pesce fresco, sole.
5: Al pesce, alla spigola, ai frutti di mare, ai linguine con i ricci.
0: Sole, spiaggia e buon cibo, non c'è niente di meglio che sedersi a tavola dopo una giornata rigenerativa fra le onde e i raggi del sole. Ma per fare il pieno di vitamina D senza pensieri, ecco la linea Bilboa. Usare la crema solare è fondamentale per proteggere la salute e la bellezza della pelle. Lo scudo offerto dai filtri solari previene i danni cellulari causati dai raggi UV, quindi scegliamo la linea Bilboa con la quale avrete uno sconto del 30%.
1: Gli speciali di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Parliamo dello speciale sconto del 70% sul secondo pezzo e qui troviamo lo sgrassatore universale Chantecler Ricarica. Sceglierlo significa che è un detergente super potente che sgrassa, smacchia e pulisce a fondo ogni tipo di sporco. In più è considerato il prodotto numero uno in Italia nel suo settore. Adesso una confezione viene 2,99 euro, ma con il 70% di sconto sulle secondo pezzo, la seconda confezione verrà solo 90 centesimi. E poi andiamo avanti perché anche il marchio Vileda ci dà molte soddisfazioni grazie al panno in microfibra. È capace di garantire superfici igienizzate senza loni anche solo utilizzando acqua, riducendo o azzerando l'uso di detergenti chimici. Adesso una confezione da 4 panni viene solo 3,99 euro, ma grazie allo sconto del 70% sul secondo pezzo, la seconda confezione viene solo 1,20 euro.
0: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.

0: Rieccoci insieme in diretta su Penny FM, Marta Amato con voi per parlarvi del fuori tutto.
1: Penny, freschezza, qualità e risparmio.
0: Fuori tutto con tanti sconti fino al 50% su articoli per voi e la casa, ad esempio anche qualche attrezzo per il fai da te. Sentiamo come se la cavano le donne coi lavori manuali.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Se la cava molto bene con i lavori domestici, diciamo abbastanza democratico, questa cosa coinvolge anche me, quindi devo collaborare anch'io.
4: La mia compagna è bravissima comunque con i lavori, a volte anche più di me, io sicuramente meno tempo, lei ne ha di più ed è maniacale quando fa le cose, molto precisa.
5: Direi che se la cava benissimo, cioè nel senso le piccole cose, le cose da, non so, l'idraulico, l'elettricista, queste cose, è molto più brava di me.
0: Le donne dopo questo sondaggio sono ufficialmente multitasking. Il fuori tutto vi aspetta da Penny con tanti articoli fino al 50% di sconto. Ovviamente solo con la Penny Card.
1: Penny, freschezza, qualità e risparmio.
6: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

0: Irama con Tutto tranne questo su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Offerte anche per la colazione di domani. Svegliamoci e facciamo il pieno di salute con il kefir bianco. Il kefir fa bene perché è un superfood ricco di probiotici che riequilibrano la flora intestinale. Contiene anche nutrienti essenziali e rinforza il sistema immunitario, migliora la digestione ed è naturalmente a basso contenuto di lattosio. Adesso il kefir bianco wellness, fonte di proteine, viene solo 79 centesimi. Inzuppiamo le gocciole pavesi nel nostro kefir. Sono uno dei biscotti più amati in Italia, celebri per l'inconfondibile forma goccia, la consistenza della frolla senza uova e la ricchezza di gocce di cioccolato. Vengono solo 2,99 euro con la vostra Penny Card. In più, acquistando le gocciole pavesi, riceverete 30 punti extra per le vostre collezioni da Penny.
1: Velocizza la raccolta con i punti extra.

al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.

Miley Cyrus, Panny FM con Secrets. Su queste note siamo arrivati alla fine del programma di oggi. Io vi ricordo che adesso da Penny vi aspetta l'iniziativa Arrotonda e Dona per supportare il progetto Remi di Croce Rossa Italiana e dare a tanti bambini nuove opportunità educative, ricreative e sportive. Potrete arrotondare all'euro l'importo della vostra spesa e supportare così l'iniziativa. Grazie per essere stati in mia compagnia. Buona serata e buon appetito da Marta Amato. Ciao!

0: Belli insieme mix. Belli insieme mix. I consigli dei nostri speaker.
1: Frutta e verdura di Belli. Tutta salute.
2: Vi voglio proporre una ricetta per mangiare le verdure in modo goloso e allo stesso tempo molto leggero, le lasagne di verdure e preparate solo con le verdure. Gli unici ingredienti sono 2 melanzane, 3 peperoni, 3 pomodori e 3 cipolle. Le melanzane vanno affettate e messe mezz'ora sotto sale e poi risciacquate. Pomodori, peperoni e cipolle vanno puliti e tagliati a fette. Prendete una teglia e formate gli strati alternando fettine di melanzane, peperoni, pomodori e cipolla finché la teglia è piena. Strato dopo strato condite con dell'olio, origano e sale. Io aggiungo anche un po' di salsa di soia che dà un sapore molto buono. Per questa ricetta trovate tutti gli ingredienti nel reparto frutta e verdura di Penny, tra cui anche i peperoni.
1: Tutta salute!

0: che trovi solo da Penny.
1: A primavera ed estate c'è sempre un buon motivo per fare festa, per stare in compagnia e bere qualcosa insieme. Da Penny adesso abbiamo in promozione diverse bevande che spesso si acquistano per questi momenti di convivialità, come la birra Corona Extra. Viene solitamente bevuta inserendo una fetta di limone nel collo della bottiglia. Questa usanza però non è diffusa in Messico, paese di produzione. Adesso la confezione da 6 bottiglie di birra Corona Extra costa 5,99 euro. Se preferite poi una bevanda analcolica per i vostri pomeriggi e serate tra amici, da Penny trovate in offerta anche il tè freddo al limone e alla pesca. Le bottiglie di bel tè da 1,5 litri costano appena 65 centesimi l'una.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.

FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345 4530 423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: e verdura di Penny.
1: Tutta salute.
2: Domanda molto semplice: qual è il vostro frutto preferito? Il mio sicuramente la pesca, insieme magari ad altra frutta che arriva con la primavera e poi con l'estate, come le fragole, le albicocche, le ciliegie. Però la pesca è qualcosa che metto sempre al primo posto, pesca che fa tanto bene anche alla salute. La pesca infatti regola la pressione sanguigna, questo grazie alla presenza del potassio, che ha delle proprietà vasodilatatrici. I suoi effetti infatti riducono lo stress del sistema cardiocircolatorio, con effetti positivi sull'ipertensione. Allora oggi magari prepariamoci una bella macedonia di frutta fresca, frutta principale in questo caso, protagonista la pesca. Da Penny reparto frutta e verdura trovate in offerta ovviamente le pesche.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: che trovi solo da Penny.
1: Mangiare un gelato di pomeriggio fa bene alla mente perché rappresenta una pausa energetica e gratificante, ottima per rinfrescarsi e risollevare l'umore grazie al rilascio di endorfine. È una merenda ideale come spuntino post attività fisica. E allora da Penny vi aspettano i coni alla panna alle gelizie. Vengono solo 2,39 euro. E poi del marchio le specialità Cuor di Terra vi aspetta il sorbetto al fico d'India, che si chiama così a causa di un errore geografico. Cristoforo Colombo lo importò dal Messico credendo di essere arrivato nelle Indie, da qui il nome fico d'India. Tutto questo sapore era chiuso nel nostro sorbetto a solo 1,59 euro.
0: Gli speciali di Penny.

al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it. Basta un po'.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Benny. Assortimento di qualità, marca e prezzi bassi.
1: Desidero mettere l'accento sull'importanza di un corretto nutrimento anche per i nostri amici a quattro zampe. Una dieta equilibrata protegge il loro sistema immunitario, li aiuta a mantenere il peso forma e assicura un pelo lucido e forte. Nello speciale pet food di Penny, anche Pure Delight Viscas per i nostri gatti, i nostri miau. Prodotto da una storica azienda nata a Los Angeles, Stati Uniti, nel lontano 1936 e diventata nel corso degli anni una multinazionale. La confezione da quattro pezzi di Pure Delight Viscas vi aspetta in offerta nei nostri punti vendita Penny, 1,79 euro.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Fra i cibi da prediligere in primavera, mangiare petto di tacchino è un'ottima scelta perché è una carne magra, digeribile e nutriente, ideale per rimettersi in forma dopo l'inverno. Con l'arrivo della bella stagione, il corpo beneficia di alimenti che non appesantiscono la digestione e apportano proteine nobili per l'attività fisica. Da Penny il petto di tacchino Le Freschette viene solo 1,49 euro grazie alla Penny Card. E poi portiamo in tavola anche il provolone. Il nome deriva da prova, riferito all'antica tradizione casearia di prelevare un piccolo pezzo di pasta filata per testarne la consistenza e lo stato di maturazione. Questo assaggio di prova ha dato il nome al prodotto finale. Il provolone Valbontà viene solo 2,85 euro.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Penny. La primavera nel carrello.
1: Siamo entrati nella seconda parte della primavera e si riscopre gradualmente il piacere di rilassarsi, abbronzarsi. Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, ha chiesto voi clienti come vi rilassate al mare.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Quali sono i suoi ricordi del mare? Cos'è che le piace? Come si divertiva a mare? O come si diverte?
4: Il riposo, che dal mare mi riposo e sto bene.
3: E come fa a riposarsi?
4: Mi sdraio e dormo.
3: Mi sembra un'ottima idea.
1: Ottimo, proteggiamo la pelle quando la esponiamo al sole, soprattutto i primi giorni quando la bronzatura non è ancora formata. Da Penny, nello speciale dedicato alla cura della persona, trovate uno sconto del 30% sulla linea di solari Bilboa.
5: Penny insieme Mix. I consigli dei nostri speaker.

0: più naturale.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Prepariamo la pasta con carciofi e gamberi, perché mangiare carciofi in primavera è un tocca sana per depurare il fegato e contrastare la stanchezza grazie alla cinarina, che aiuta a eliminare le tossine accumulate durante l'inverno. I cuori di carciofo Orto Mio vengono solo 1,79 euro, e grazie allo sconto del 70% la seconda confezione viene solo 54 centesimi. È il momento di aggiungere i gamberi, che contengono astaxantina, utile per combattere l'invecchiamento cerebrale. Sono a marchio Gran Mare, vengono solo 3,99 euro, ma grazie allo sconto del 70% la seconda confezione verrà solo 1,20 euro.
1: Penny, la primavera nel carrello.

0: Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.
1: Basta un

long.

fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.

31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.

0: FM.
1: Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345 45 30 423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it. Basta un penny.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.

0: Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.
1: To an automatic voice message system. Or is not available.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia, autostrada adriatica, dalla costa si vede l'Africa, è lei che si tuffa, ti prego guardala, ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

piaciuto molto. Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la